Amato mio. Con la pace ho depositato i fiori dell'amore davanti a te. Con la pace. Con la pace ho cancellato i mari di sangue per te. Lascia la rabbia. Lascia il dolore. Lascia le armi. Lascia le armi e vieni. Vieni e viviamo, o amato mio. E la nostra coperta sarà la pace. Voglio che canti, o luce dei miei occhi. Il tuo canto sarà per la pace. Fallo sentire al mondo. O cuore mio, dillo a tutti. Lascia la rabbia. Lascia il dolore. Lascia le armi. Lascia le armi e vieni a vivere con la pace.

0: Chi sei tu? Un ministro? Un sottosegretario? Un consigliere di Stato? Un finanziere di Stato? Un dirigente di partito? Un grande giornalista? E va bene. Sei un uomo potente. Allora io ti chiedo, cosa confessi? Come ti confessi? Come vi confessate? Perché vi confessate? Per essere assolti? Se ciò che si è rubato agli altri può essere restituito e non viene restituito, la confessione per questo peccato non è valida! Il peccato può essere perdonato solo se il maltolto viene restituito! Non c'è salvezza senza la restituzione del maltolto. Denaro, crediti, fiducia, cariche! Il potere stesso. Dunque il maltolto va restituito!
1: Buonasera a tutti, cari amici di Già Adattati di Chaos Control. Io sono Giusto, come sempre. Questa è Radio Talpaz. Poche chance. Buon ascolto.

Ok, cari ascoltatori, mentre siamo qui, che avete appena sentito Ras dei Pearl Jam, di là c'è individui che parlano, non vorremmo che entrassero nel microfono, se entrano pazienza, abituatevi, le cose vanno così. Comunque, infatti invece uno già che mette la faccia come per dire sto rompendo i coglioni, sì, stai rompendo i coglioni. Ok, adesso Alessandro Cortini, La Meta, buon ascolto.

Mi perdonerete l'errore, non era Alessandro Cortini, ma era un altro che è morto qualche tempo fa. Come potete ben sentire il brusio, qui si tenta di rifondare delle cose, però a quanto pare mancano le basi. Detto questo, adesso è il momento di Alessandro Cortini, la meta.

Siamo sempre qui su Radio Talpas. Intanto uno strano individuo che mi ha staccato la corrente al PC tenta di rimetterlo mettendo la corrente nella presa USB. Non faccio nomi, vi dico solo che uno che è rosso come il sangue dei palestinesi sta ridendo adesso un po' sotto i baffi. Fra un po' vi farò anche il nome, adesso lo lascio sedere un attimo. E, insomma, tutto questo trambusto mi ha un po' sconquassato le idee e i discorsi che volevo farli, ma tanto per quello che valgono state bene uguale. Prossimo ascolto, Alice in Chains, Angry Chair.

Bene, bene. Qui ai controlli oggi abbiamo Enrico Simoncelli. Ecco che si esalta. Sempre di là, mentre dall'altra parte della stanza abbiamo un gruppo di eversivi, chiamiamoli eversivi. Poi c'è anche uno che è Fabrizio, lo conoscerete particolarmente. Comunque, ricordo a tutti il nostro numero 0541 95 10 50. Devo urlare perché c'è del vociare in situazione. Allora, appena chiamato Papa Francesco, ha chiesto se potevo mettergli un pezzo di Pink Floyd. No, Pope Francis, lo sai che io non t'accontento perché mi stai abbastanza antipatico. Quindi, dall'ultimo dei Bauster, il Vangelo di Giovanni. Comunque, fatelo andare bene, arrangiati. Buon ascolto.

0: Ecco che... Ciao Giorgia! È la Giorgia che mi chiama in diretta mentre sono su Radio Talpaz. Vedi, adesso ti ho messo in viva voce, quindi sei nei microfoni. Quindi, Dre, Giorgina, che ti chiamo a fine trasmissione.
1: Va bene,
0: perfetto. Ok. E adesso allora. Cari ascoltatori, no, parla. Comunque, cari ascoltatori, saluta Giorgia, saluta i nostri ascoltatori qui, visto che chiami in diretta.
1: Saluta a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, grande Gio. Gio, ci sentiamo più tardi, eh?
1: Va bene.
0: Come si diceva una volta, il bello della diretta, chiudiamo la telefonata. Dal Papa a Giorgia Nimbalini. Ciao Gio.
1: Ciao.
0: Niente, quindi stasera di tutto un po', passiamo adesso a un gruppo molto importante che si chiamano Dead Grips, di cui David Bowie, un secondo prima di morire, ha detto: sono il gruppo fondamentale del secolo, e l'ultimo disco mi sono ispirato a loro. Il brano si chiama Through the Walls, anche se, diciamo così, potrebbe sembrare un qualcosa in contrasto al muro trampiano, ma non è, perché l'album è di 10 anni prima. Buon ascolto.
2: Your call will be transferred to the mothership. Yes, sir.

Siamo ormai a metà della trasmissione e dalla regia Enrico mi dice che ha chiamato Donald Trump e non gli è piaciuto sto pezzo perché dice che sta band qui sono dei gran comunisti americani che non lo so, non vendono i dischi, regalano tutto quello che fanno, fanno i concerti quasi gratis. E cosa vogliamo dirgli a questo Trump, Enrico? Come la vedi te? Beh, allora, le dico io due cose. Mentre tutti guardano il murettino, no? Murettino extracomunitari, lui l'altro ieri ha cancellato tre regole, tre di numero, che aveva fatto Obama della differenza che passa tra le banche d'affari e banche no. Bene, questo cosa vuol dire? Che le banche d'affari potranno riniziare a fare le stesse porcate che hanno fatto negli ultimi 15 anni. Quindi, fra due anni, altro che la crisi del subprime 2008, sarà un disastro. Quindi l'hanno votato i poveri e se lo tengono. Ora, Depeche Mode, in your room.

Sempre Radio Talpas, superata la metà della trasmissione, proprio in questo istante mi arriva un messaggio da colui che è solito è in regia qui con me, anche se oggi c'è Enrico Simoncelli, che fa uo. Comunque, messaggio di Maurizio Castelvetro, proprio live, vorrebbe fare una dedica alla signora Le Pen, visto che ha accomunato alla Brexit e a Trump tutti coloro che hanno votato no al referendum. Le Pen, selezione musicale a tua discrezione, targato Maurizio, quindi praticamente selezione musicale a mia discrezione. Ok Mauri, grande che ci segui anche quando non sei in regia, quindi Cure, Fascination Street, ma versione remix. Buon ascolto.

0: Erano i Cure con Fascination Street in versione extended, allungata sarebbe, non andate in panico. Veloci su, è un po' che non li metto, mi manca un po', anche poi un po' che non li metto, ed è l'album precedente, Fast Orchestra. In verità vi dico buon ascolto.
1: Resta di vivere!

e alla radice degli alberi. Ogni albero che non dà frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. Io vi batteggio nell'acqua a penitenza. Ma colui che viene dopo di me è più potente di me. Egli vi batteggerà in Spirito Santo e fuoco. E monderà interamente la sua aia e raccoglierà il grano suo nel granaio. Ma la

ogni porta, grida o città, struggiti Palestina tutta. Urla o porta, grida o città, struggiti Palestina tutta. Urla o porta, grida o città, poiché viene un fiume da settentrione e ognuno si cingerà di sacchi per le sue strade e tutti quanti urleranno sopra i suoi tetti e nel

sia venuto ad abolire la legge ai partiti. Non venne ad abolire, ma a perfezionare.

Erano i cari amici della Faz con In verità vi dico, tratto dall'album Morire per la patria. E adesso che abbiamo ormai liquidato le telefonate scomode che ogni volta che abbiamo la diretta arrivano, abbiamo degli ascoltatori così un po' strani, e vorrei approfondire. Prima ho messo un pezzo dei Baustelle, l'ultimo disco, ne vorrei mettere un altro perché l'album è uscito da appena 2 settimane, 3 forse, 2 non ricordo bene, io ancora non l'ho capito, no, quindi vi faccio sentire qualcos'altro. Il brano si chiama Ragazzina, buon ascolto.

Baustelle dall'ultimo loro album, Ragazzina. Francamente, mi tengo ancora senza giudizio su quest'ultimo album, quindi visto che manca mai pochissimo alla fine della puntata, The Soft Moon, Die Life, buon ascolto.

The Soft Moon Die Life, Radio Talpaz, io sono Giusva, qui con me Enrico, e vi saluto con il prossimo brano, che secondo me dovreste spogliarvi tutti nudi, mettervi sul divano, per i maschietti con i testicoli un po' al vento, no? Tutti nudi che ballate così, per le femminucce con le mammelline tutto al vento, che se siete in due ballate tutti nudi insieme e la schiantiamo così. Quindi ci sentiamo fra un paio di settimane. Trente Moller, Costantinople.

Chaos Control, io sono Giusva qui dagli studi di Radio Talpa, come solito con il compare Maurizio Castelvetro dietro la regia. Qualche settimana che manco dalla puntata in diretta, non è il lunedì più allegro, ma sicuramente è abbastanza energetico. Voi sapete perché. Andiamo avanti, Billy Idol per voi.

Era Billy Idol con Shock to the System, uno degli ultimi brani dell'ormai attempato Billy Idol. Sì, le cose sono andate un po' così ieri sera, ma una frase su tutti potrebbe dominare: affidato il destino del paese al cuore immacolato di Maria. Editors, buon ascolto.

Erano gli Editors con Papillon. E qual è, Mauri, il numero di telefono se qualcuno ci vuole insultare, come sempre? 0541 95 10 50. Aspettiamo chiacchiere e non distintivi, ma soprattutto che siano chiacchiere pesanti. Adesso ammorbidiamo un po' la situazione. Un Fabrizio De André dannata e anche direi geolocalizzato.

bambola chiama dalla sua portantina. Lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso.

Vai alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, tra i

era Rimini di Fabrizio De André, quello che adesso praticamente ha la nipote dentro la casa del Grande Fratello, che infatti c'è stasera il Grande Fratello, quindi io direi guardatelo perché regala molte emozioni. E per rimanere in Italia, per rimanere in un contesto di paura, dato che abbiamo il ministro della paura, ascoltiamo La paura del teatro degli orrori. Ascoltate bene perché ha delle liriche interessanti.

Dall'ultimo album del Teatro degli Orrori, ormai mi sembra di 3-4 anni fa, e per adesso quella band non dà segni di novità e mi manca un po'. Un balzo indietro di una quindicina d'anni, un album che ritengo un capolavoro assoluto, almeno nel panorama dell'ultimo periodo. Sì, richiami ai Television, ai Joy Division, però energia nuova. Interpol, buon ascolto.

Sì, sono contento anche perché questo brano adesso ha colpito anche l'attenzione del nostro fonico qui, è un Rizzio, quindi bello bello, adoro quest'album, perdonatemi. Adesso, come ogni metà trasmissione, c'è la pausa musicale, per quelli che si dovrebbero, mi piacerebbe che si abbracciassero e dassero tanti bacini, che è un mondo che ha bisogno di tanto amore, quindi dai, mettetevi romantici.

era Moby con Everloving e continuiamo in questa fase romantica. Prossimo brano Nectar Tindersticks.

erano Tinder Sticks con Nectar. E adesso mettetevi belli comodi, se potete mettetevi le cuffie, perché vi faccio fare questo viaggio cavalcata dall'ultimo brano, dall'ultimo album dei Motor Psycho, il titolo The Crucible, che dà nome all'album. E sì, gruppo norvegese, rock, post-rock, grunge, ma secondo me c'ha delle chicche prog dentro, che per essere roba del mese scorso è tanta. Buon ascolto, buon trip, avrebbero detto in altri anni indecenti.

In altri tempi l'avrebbero chiamata Sweet. E invece questo è solo un brano di Motor Psycho, che in questo momento sono in tour in Italia. E sabato saranno, no, il 29 maggio 2019 saranno a Bologna, per chi vorrà. E rimaniamo sotto traccia con un pezzo ultradatato dei Pink Floyd, che mi è stato ispirato appunto da questi. Remember Day, buon ascolto.

In questa giornata un po' infausta ce l'abbiamo fatta, abbiamo fare una nuova puntata di Chaos Control. Gli studi di radio. Mauri, mi dai un po' di musica? È andata così, le lezioni europee sono andate così, saluto tutti. Il prossimo lunedì Chaos Control, io sono Giusva da www.radiotalpa.it, come ogni lunedì sì e lunedì no, una in diretta, quindi questa puntata la troverete registrata. E alla prossima, a prestissimo.

Allora, mentre viviamo una durata di facilità, tutto di noi, a tutti che abbiamo bisogno di il cielo dell'azzurro e mare di verde, il nostro sommergibile giallo e poi via via.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

0: Al mixer Maurizio Castelvetro, con il suo programma, Avatar. Ospite, Maurizio.
1: Attenzione! Questa registrazione è stata effettuata dal vivo su Facebook.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Sono Jazz di Jazz Treni. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa The Snow Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kintsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria, si chiamano Nikolai Pijev, chitarrista, Cornelia Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva, hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band come la 8-Bit Big Band, giovani musicisti molto agguerriti eseguono un loro pensiero per un personaggio dei videogiochi come Super Mario. Super Mario Praise Break, the 8-Bit Big Band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore e compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTE Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese, per l'appunto, come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical Riverdance, RTE Symphony Orchestra.
1: Hello, darkness, my old friend.

0: E questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon Garfunkel con un classico The Sound of Silence.
1: And then they yeah la la la la yeah la la la.
2: You're listening to Jazz Train Radio.

The Free Label, band che dedica il suo repertorio ai classici R&B e disco anni 70, questa era Bad Girls, un brano portato alla fama mondiale nel 1979 da parte di Donna Summer da un disco forse fra i più fortunati come Bad Girls.

0: La nuova musica napoletana con un giovane talento, non ancora trentenne, lui è Gabriele Esposito, l'abbiamo ascoltato con una fresca che lalla. È giunto il momento, come sempre, di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta lo dedichiamo a un imminente anniversario che riguarda la nascita di un genio del jazz moderno come Miles Davis, e sarà ospite appunto come album e artista della settimana per questa settimana in radio su Jazz Train. Miles Davis è un classico Kind of Blue.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Un omaggio su Just Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis, imminente è il suo centenario della nascita. Questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo per quanto riguarda i vinili, ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddy Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Just Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai Band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. There's Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce e la band di Ethel Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del

jazz dell'epoca con la voce di Ezel Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Jazz Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

0: La voce incantevole di una cantante greca di Creta, di padre sudanese e di madre greca, ingegnere fra le altre cose, questa era Kupes per un'artista che è stata presentata qualche tempo fa anche all'Eurovision Song Contest, oggi 39enne, Marina Satti, Kupes. Ancora circa 5 minuti con il jazz di Just Train, torniamo per qualche minuto alla musica italiana con un interessante cantautore, lui è Carlo Amleto, l'ascolto, Trittaralla, Carlo Amleto.
1: Trittaralla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocabolo si può dire inutile, senza alcuna corrispettiva immagine, puro suono indistinto, vive. Lontano da politiche economiche ed industrie siderurgiche, lontano dall'agricoltura e dalle barbabietole, lontano dallo zucchero, dal sale, dal caffè, da ogni passivoglia varietà di camomilla, classico vaniglia, frutti di bosco, da boschi, alberi, fiumi, paludi, da qualsivoglia voglia di tipologia di funghi, porcino, champignon, lontano da Champagne, France, Europa, da qualsivoglia voglia di trovare un senso a questa storia, da Vasco Rossi, lontano da Paolo Rossi, da Valentino Rossi, dai vini bianchi e rossi, lontano dall'alcolismo, dal razzismo, dal cinismo, dal buddismo, dal turismo, dal temuto dispotismo. Trittaralla non significa nulla, però se lo senti.

0: spero se lo senti. Balla.
1: Lui è Carlo Amleto, entertainer, musicista, pianista e divertente personaggio, molto creativo, spiazza sempre chi ha modo di ascoltarlo ed è veramente molto spiritoso e talentuoso, direi. Questa era Trittaralla, una cosa di un paio di anni fa per Carlo Amleto. E così siamo giunti al termine del jazz di Jazz Train anche per quest'oggi. Lo facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo, l'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.

Benvenuto. Io sono l'avatar di Maurizio Castelvetro. Non esisto, ma presento Avatar, il suo programma di selezioni musicali tematiche, che va online su Radio Talpaz tutti i giorni, dalle 8 alle 9. I suoni, e le musiche, di questa puntata sono dedicate alla città, nelle sue suggestioni e nei suoi problemi. Dunque, buon ascolto.

get on that ball line. There's no little Christmas shoes, baby.

thing is slim, thing is slim.

There's nothing for you now.

Abbiamo ascoltato voci e suoni dedicati alla città. Erano offerti da Avatar, un programma di selezioni musicali tematiche a cura del mio plasmatore, Maurizio Castelvetro. Avatar è online tutti i giorni, dalle 8 alle 9. Ora, mi raccomando, rimani all'ascolto di Radio.

0: venerdì, un weekend è alle porte. Eccoci qua, come sempre, come tutti i giorni, con Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. A proposito di weekend, c'è anche Ora Musica Weekend, quindi domani e domenica ascolteremo tutte le novità della settimana, ma adesso quelle di oggi, e subito un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1970.

Stand Up, Bob Marley, con questo brano scritto a quattro mani insieme a Peter Tosh. Infatti c'è anche una bella versione di Peter Tosh con la sua voce calda. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre un classico prima di una novità, e la novità che vi faccio ascoltare oggi si intitola Fight for the Light, firmata Kiku.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Mirko Colombari. C'è in programmazione My Lovely Geisha, che è il suo nuovo singolo, anticipazione di un album, ma andiamo con ordine. Innanzitutto ben trovato Mirko.
2: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Ora Musica.
1: Allora, Mirko Colombari, tu sei partito con brani in italiano e adesso da qualche singolo a questa parte stai esplorando la strada dello scrivere e cantare in inglese. Questo è il quarto singolo, che dicevo anticipa poi un album, ma andiamo con ordine, presentiamo questa My Lovely Geisha. Come è nata?
2: Ma guarda, come è nata è molto difficile da capirlo. Diciamo che sicuramente c'è un riferimento minimamente autobiografico, come in tutti i brani. Fondamentalmente il brano tratta di un argomento, della passione tra uomo e donna, passione che porta poi al sesso e sesso che poi porta anche all'amore, però visto in una forma molto libera. E fondamentalmente il brano è un po' contro l'istituzionalizzazione forzata dei rapporti amorosi. Mi piace pensare che le persone si possono scegliere e possano stare insieme perché lo vogliono e non perché c'è un legame di qualche tipo burocratico barra amministrativo, eccetera eccetera. Infatti io comunque è 15 anni che sto con la mia compagna, non abbiamo un figlio insieme, non siamo sposati, vivo in Italia, viviamo un po' in Italia, un po' in Olanda, insomma io vivo in Olanda la maggior parte dell'anno, ma ci sono anche settimane che non, in cui non ci vediamo, e abbiamo un rapporto un po', per le persone di solito che ci vedono dall'esterno, un po' strano, ma noi lo viviamo molto bene così.
1: È stato il tuo vivere in Olanda che ti ha portato la voglia di iniziare a scrivere e cantare in inglese?
2: È stato un processo naturale. Diciamo che io durante la giornata con la mia compagna parlo inglese, perché il mio livello di olandese è piuttosto scarso, e con mio figlio parlo in italiano, perché voglio che impari anche l'italiano, che stia allenato sull'italiano e non solo sull'olandese. Sto imparando l'olandese, diciamo che la mia lingua principale attualmente è l'inglese, e quindi i pezzi sono arrivati in inglese, cioè non ho dovuto tradurli dall'italiano all'inglese, sono pezzi spontanei, che sono nati così, esatto, spontanea, e semplicemente penso che sia questo mio modo di vivere qui, che insomma parlando inglese saltano fuori cose in inglese.
1: Come dicevamo, My Lovely Geisha è il quarto singolo che fa in inglese. C'è un album in progetto, in lavorazione, quando prevedi di pubblicarlo?
2: Ma guarda, sicuramente ci sarà, visto che sarò già selezionato per le finali di Sanremo Rock a settembre, ci sarà probabilmente un altro brano che uscirà forse come singolo o forse come album, però diciamo, guarda, 2027.
1: Senza fretta.
2: 2027, dai.
1: Finalmente sì. Qualcuno che non corre, ecco, visto che oggi si corre così
2: perché,
1: tanto.
2: Bravo, anche perché poi credo che, guarda, io i tempi dal momento dell'idea al momento della pubblicazione di un brano, il mio tempo medio sono 10 anni.
1: Ecco, quindi abbiamo tempo.
2: Quindi abbiamo presente questi tempi qui.
1: Sì. My Lovely Geisha, andiamo ad ascoltare Mirko Colombari, che se cerchiamo in rete troviamo semplicemente scrivere Mirko con la K e Colombari con la C, giusto?
2: Yes, esatto.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Ciao, grazie ragazzi, alla prossima.
1: We'll be right back.

life. Now it's time we laugh and make it time. Spaghetti a mezzanotte, un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

0: My Lovely Geisha, questo era il singolo di Mirko Colombari, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio inter...
1: This is Radio Talpa Point It. This is a rock and roll radio, on broadcast on air, standing for more rock and roll 24 hours per 24.

Anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Lauren Cobalto è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazzar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha avuto un riconoscimento speciale da Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco dello scorso anno. C'è questo nuovo singolo scritto proprio da Piero Cassano che si intitola Vivi.

voce particolare, quella di Cecilia La Rosa. Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini. Sarà, sarà.

0: Sarà, sarà. Questo è il singolo di Alessio Simonini, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.

0: Stress. Questo è il singolo firmato Duo Vox Music Producer, oggi qui Aura Musica, l'energia rock ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta ai Mattia Bazzar, successo davvero internazionale del 1985. Ti sento.

i Mattia Bazar con questa canzone hanno fatto il giro del mondo praticamente. Questo è stato anche un successo poi ripreso da altri artisti, ne hanno fatte diverse versioni, anche remix, insomma brano che si ballava in discoteca, grande successo del 1985. Ora musica, ritroviamo The Flow con Feeling Good. Hey.

0: Feeling Good. Questi erano The Flow tra le promozioni di Oramun.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

0: Ora musica Sara Ziccardi con questo brano caratterizzato da questo pianoforte, brano che si chiama Tra i vicoli. Novità di questa settimana, Numa, il prossimo disco che ascoltiamo è il nuovo singolo firmato Numa, Cose strane.
1: Tutto ciò in gamma americana, le partite della nazionale, e domani cosa c'è da fare? Cose strane.

sopra la città, con le luci accese sembra un Luna Park. E prendiamoci tutto e teniamolo stretto che poi se ne va. Ti va!

0: cose strane, Numa con il nuovo singolo qui Aura Musica tra le novità in promozione.
1: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Ho i piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto la voglia di sognare. Ma è quello che vogliono da te, già appena nati ci hanno abituati a non pensare, a darci un'illusione, sempre con la scusa

Attenzione, attenzione. Comunicato ufficiale. Vado all'organo del partito. Non lasciate che

e non si fermerà, ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare, vesti dall'alto, i draghi del potere, e accorgi che

attenzione, attenzione a tutte le persone serie, consapevoli, equilibrate,

Di 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Un gatto che faceva il socialista solo allo scopo d'arrivare in un posto, se stava lavorando un pollo arrosto nella cucina d'un capitalista, quando da un finestrino su per aria s'appacciò un altro gatto.
2: «Amico mio, pensa», gli disse, «che ce so pur io, che appartengo alla classe proletaria. Io che conosco bene le idee tue, so certo che quel pollo che te magni, se vengo giù, sarà diviso in due, mezzo a te e mezzo a me. Siamo compagni».
1: «No, no», rispose il gatto senza cuore, «io non divido niente con nessuno. Fo il socialista quando sto a digiuno, ma quando magno, so conservatore».

Il semaforo blu. Una volta il semaforo che sta a Milano in Piazza del Duomo fece una stranezza. Tutte le sue luci ad un tratto si tinsero di blu e la gente non sapeva più come regolarsi. Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo? Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva l'insolito segnale blu. Di un blu che così blu il cielo di Milano non era mai stato. In attesa di capirci qualcosa, gli automobilisti strepitavano e strombettavano, i motociclisti facevano ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano «Lei non sa chi sono io!». Gli spiritosi lanciavano frizzi. Il verde se lo sarà mangiato il commendatore per farci una villetta in campagna. Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci dei giardini. Col giallo sapete che ci fanno? Allungano l'olio d'oliva. Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo all'incrocio a districare il traffico. Un altro vigile cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto e tolse la corrente. Prima di spegnersi, il semaforo blu fece in tempo a pensare. Poveretti, io avevo dato il segnale di via libera per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio.

La pianta delle pantofole. Il contadino Pietro andò un mattino nel suo frutteto con l'intenzione di cogliere delle mele. La pianta delle mele era in mezzo a un prato e mentre si avvicinava Pietro vide tra le foglie delle macchie di diversi colori. Blu, giallo, rosa, viola. Diavolo, pensò, non ho mai visto delle mele azzurre. Cosa sarà? Giunto vicino alla pianta, il mistero diventò chiaro. Tra i rami e le foglie penzolavano in bell'ordine, dondolando al fresco vento, centinaia di pantofole. «A chi sarà venuto in mente di attaccare tante pantofole alla mia pianta?» si domandò Pietro. Salì sulla pianta per esaminare bene la cosa e si accorse che le pantofole erano attaccate ai rami per mezzo di un gambo sottile. Insomma, che le pantofole erano cresciute sulla pianta al posto delle mele. Pietro non credeva ai propri occhi. Si pizzicò forte una gamba per sentire se era ben sveglio. E non c'era dubbio, non stava sognando. Pietro considerò a lungo quelle belle e strane pantofole. Ce n'erano di tutti i tipi, con il fiocco, con la fibbia, con la doppia suola, con il pelo dentro e così via. E che fare ora?

0: Stai ascoltando le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Felice l'uomo che ha raggiunto il porto, che lascia dietro di sé mari e tempeste, i cui sogni sono morti o mai nati, e siede a bere all'osteria di Brema, presso al camino, ed a buona pace. Felice l'uomo come una fiamma spenta, felice l'uomo come sabbia d'estuario, che ha deposto il carico e si è tersa la fronte, e riposa al margine del cammino, non teme né spera né aspetta, ma guarda fisso il sole che tramonta.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: È strano il mondo in cui viviamo. Rispetto, fiducia, considerazione sono oramai concetti che non ci appartengono più, ma di cui ci riempiamo tanto la bocca. Valori. Qualcosa senza senso se non li colmiamo noi? No, il valore preesiste a noi, è oggettivo, universale. A noi non spetta il compito di crearlo, guai se così fosse, ma riconoscerlo e rispettarlo attraverso la moralità degli atti che compiamo scegliendo la regola giusta, non quella comoda. La coscienza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per perfezionare questa scelta.

disse l'uccello. Oh, che fluvi, che sole, è già primavera. In cerca della mia compagna andrò. Se ne volò l'uccello dalla veranda, come un messaggio se ne volò. L'uccello era giovane, l'uccello era spensierato, l'uccello non leggeva giornali, l'uccello non aveva debiti, l'uccello non conosceva gli uomini. In alto, per l'aere, sopra le luci di posizione, l'uccello ignaro volava e attimi azzurri intensamente sperimentava. Oh, l'uccello era solo un uccello.

Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò. A volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Pensare che non l'ho. Sentire che l'ho perduta. Udire la notte immensa. Più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba la rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte è stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca, il mio cuore la cerca, e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi, noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi, più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro. Come prima dei miei baci, la sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. Così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

Il rock è così buono con me. Il rock è il mio bambino e il mio nonno, Chuck Berry. Ascolta Radio Talpa, web, radio.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: Uno, due, tre, trova, trova.
3: Un, due, tre, prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
4: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

0: Ritrova un progetto educativo e radiofonico dove parla le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione, amori! Amori di cuore! Questa volta gli argomenti si mettono in costume perché il nostro programma si chiama 1, 2, 3, prova... la crema!
0: Quale crema, boys? La crema da barba? La crema del bombolone? La crema chantilly? La crema protettiva? O la crema solare? Il nostro programma si chiama 1, 2, 3, prova costume! Perché a differenza del nostro programma grande, che cambia argomento ogni volta, questa volta l'argomento è unico, è il mare! E quindi con un bel tuffo andiamo a salutare i nostri amici aspiranti speakers! A cominciare da chi? Ma da chi? Se non da lui che mette la musica! Il nostro insuperabile Ugo da Fano! Ugo!
2: Ciao amici, ciao a tutti, ciao. A proposito di azzurro, posso dire anche che c'è anche di pesce azzurro, io sgombro.
0: Sì, vabbè, va bene, non comprare che mi servi dopo te là. Va bene, oh signore. Adesso vado a salutare il nostro Manu.
3: Ciao carissima Fruit, un saluto a tutti.
0: E poi vado dal nostro Bass.
4: E ciao a tutti da me che sono il Bass, ma oggi non sento, forse non c'è il mio amico qua, boh, non lo so, vabbè, ciao.
0: E pazienza, fare da solo Bass.
5: Tac.
0: E poi vado a salutare la nostra mitica Gemma, che va a capire dove è andata a finire con tutte queste creme qua. Gemma, dove sei?
6: Ruth, sto tonando a squarciagola la canzone dell'Adriano Nazionale che trasmettono, guarda un po', su 1, 2, 3, prova postume. È un mix di energia e ironia, un tormentone intramontabile e inarrestabile, da ballare, da cantare in compagnia o da soli, come me, sotto la doccia. Ciao, vacanzieri!
0: Ciao! E adesso vado a recuperare il nostro voice, perché... adesso ce lo spiega lui il perché lo devo andare a recuperare, va a capire dov'è. Voice!
1: Ma ciao a tutti, sicuramente avrete riconosciuto sia la canzone, ossia il titolo della canzone, che il cantante
5: Tech,
1: che pubblicò questa canzone nel 1968. Le parole sono di Vito Pallavicini, mentre la musica invece è di Paolo Conte, che all'epoca era già un compositore, però non era ancora famoso come lo conosciamo noi.
0: E io aggiungo, è un pezzo che la musica è una musica più ritmata rispetto alla musica, diciamo, melodica del tempo, e questo l'ha resa una canzone iconica per l'epoca, e come altre che ho già nominato in altre occasioni, conosciuta anche all'estero. Beh, comunque gente, proseguiamo col nostro molleggiato. Vai Ugo e Gemma, non ti sgualare troppo sotto la doccia, va là, andiamo.
7: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speaker.

0: il tema è il viaggio. Reale o interiore? Alla ricerca di un luogo ideale, ma tratta anche della solitudine, del senso di appartenenza, della voglia di fuggire la routine quotidiana, di rincorrere quel desiderio di cambiamento e di evasione da ritrovare nell'azzurro. Azzurro, come il colore del cielo, il colore del mare, come il colore della libertà, velata e malinconica, lontana e irraggiungibile. Questo gioco di contrasto tra speranza e insoddisfazione è uno dei tratti distintivi che hanno reso eterno il brano.
1: Azzurro. Gemma, vuoi dire azzurro come la maglia della nazionale? A te la linea, frutte!
2: E grazie Manu della linea. A proposito del nazionale, in bocca al lupo alla nostra nazionale, loro sanno perché. E adesso passo la linea al nostro Bas, che oggi è da solo, che peccato. Bas, dai che ti tiri sul morale, che non c'è il nostro DJ annunciando il secondo pezzo in scaletta.
3: Sì, mi servirebbe un po' di crema, ma non quella spalmabile, quella per il gelato. A parte gli scherzi, siamo nel 1996, quindi un bel balzo all'indietro. A Livorno, un gruppo dal nome un po' strano, Virginiana Miller, hanno inserito nel loro disco Gelaterie Sconsacrate del 1997 Tutti al mare, il pezzo che ci sentiremo, che andremo a sentire adesso, che è un pezzo alternativo nel panorama italiano musicale di quell'epoca e risente delle influenze britanniche degli Smiths, mentre per i testi il cantante e scrittore Simone Lenzi ha messo la sua firma e ci è rimasto solo da andarci a sentire il brano. Ci pensi sì. Frit?
0: No, perché ci sono ancora io che devo devo aggiungere una cosa importante. Infatti il brano è il racconto di una ordinaria gita al mare, un susseguirsi di scene di vita familiare visto dagli occhi di un adolescente degli anni Ottanta. Una pellicola dal sapore dolce amaro, intrisa di malinconia e ricordi di infanzia, ma anche di riflessioni sulla vita e la sua fragilità.
2: Adesso la possiamo lanciare o che? La lanciamo e poi vi dirò. Ugo, vai avanti con sto pezzo, dai, che raccontiamo un po' di vita familiare al mare. Diana!
4: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: non volevo dire io, ma l'ha già detto, che se la zia, se non c'è mica solo lo zio, c'è anche la zia, come avete sentito nel testo, che noi abbiamo un po' interrotto perché sennò il pezzo non si stava più, ma comunque si è sentita quella parte che dice che c'è anche la zia che rimane lì a guardare mentre gli altri si vanno a tuffare per fare il bagno, perché in quei giorni è quei giorni lì che lei il bagno non lo può fare, vero Gemma? Comunque adesso passo la linea a Manu per l'ultimo pezzo.
1: Grazie Fruit. Ed ora una persona di Sacratoria, di una band italiana punk demenziale formatasi a Bologna nel 1975, gli Schiantos, che ci presentano il singolo Col mare di fronte del 2004, contenuta in Rarities. Il pezzo è un elenco di tutto quello che non sopportano quelli che sono costretti dalla tipa con cui stanno a farsi la vacanza al mare, mentre loro si vorrebbero fare semplicemente la tipa.
2: Signorina?
1: Ma il podio di ogni lamentela lo vince l'odio.
3: Appello mio.
1: Che la sabbia rovente tra gli iti. Lancia il pezzo, Ugo. Andiamocela ad ascoltare, va.
4: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speaker.

0: E così siamo arrivati pericolosamente alla fine.
1: Visto che era l'ultimo pezzo e visto che siamo arrivati alla fine, vi saluto con una curiosità. Sapete chi è pazzesco dei Schiantos? Iggy Pop. Sì, avete capito bene, l'iguana del rock.
2: Ok, grazie Manu, ti salutiamo. Adesso vado a salutare il nostro insuperabile Ugo.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao Miki, ciao.
2: Vedi che non sei sparito. E poi vado dal nostro Voice.
4: Ragazzi, ragazzi, vi devo proprio raccontare che oggi non riesco a mettermi in sella sulla mia motorella. È duro come un'anguilla. E casco, e fortuna che c'è il casco. Cioè che per non farlo rovinare sul leone, mi ho messo tanta crema protettiva. Ciaone!
2: Attento! E poi vado a salutare la nostra Gemma, prima saluto il nostro Bass! Bass!
5: Ehi, ehi, tutti al mare, mi raccomando, ascoltate quello che vi diciamo e quello che vi facciamo anche sentire. Ciao!
2: Tac. E poi vado a recuperare la Gemma, va, che non so mica se è ancora là che si sgola sotto la doccia. Gemma!
6: Ciao, Flut! Ciao a tutti! E dopo la doccia, una bella crema idratante ci sta! Ma che bella spalma sulla schiena!

qualcuno di esperto. E adesso vado a salutarvi, anzi vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato tra un panino, una crema, un bagno, una testa bagnata, e vi aspetto alla prossima volta. Meno 3, 2, 1, muovagi, ciao!

0: Costume.
1: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
0: 1-2-3 Prova. Costume.
2: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.
3: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
4: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
5: Well, you know you. And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got. You want the best.
6: Radio Talpa, only the best.
7: America has a problem.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Presto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: So next time you're in a jungle fight and you feel a presence near, or hear a voice that in your mind will lie, just be thankful that you're not alone and you've got some company from a big marine boys call camouflage.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave. Un grande abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Lovin' Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian. Una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange. È un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Rock Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sansom, ma lei è Melissa Kassab.

Soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare. Tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles registrato ad Abbey Road con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandery Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandery Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

Collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica. Una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run attribuito alla Thieves Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio e di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Bear, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di

Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave.

0: con Alberto Prisco.
1: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Le Nandy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hansberry e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Dandy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: I Hang My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band, I Hang My Head.

kept on running into the Southland.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici. Per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.
2: Father, can you hear me? How have I let you down?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'È, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, in questa puntata parliamo di uno degli album più influenti che segnò una traccia indelebile a cui si ispirarono in tanti. Sto parlando dei Beach Boys, che in pochi anni diventarono un'icona giovanile della loro generazione, contribuendo nella prima metà degli anni 60

divertimento come rappresentanti della cultura e della musica surf. Proprio grazie a questo immenso successo, la band è stata spesso considerata un fenomeno di massa di proporzioni globali ed uno degli elementi più rappresentativi della cultura statunitense. I Beach Boys sono stati fonte di ispirazione per numerosi artisti come i Beatles, i Queen, gli ABBA, Elton John, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, Billy Joel, Bruce Springsteen, David Bowie e molti altri.

Il genio artistico del gruppo era Brian Wilson, coadiuvato dai suoi fratelli Dennis e Carl, più Mike Love e Al Jardine. Incredibilmente prolifici, i Beach Boys tra il 62 e il 65 incisero ben 10 album. Poi Brian Wilson si prese un anno sabbatico lontano dai concerti per scrivere il suo capolavoro che ascoltiamo stasera, intitolato Pet Sounds, considerato da sempre uno dei più bei dischi della musica pop.

In questo album Brian Wilson arriva ad una musica molto più matura e lontanissima dal sound originario dei Beach Boys, grazie anche alla sperimentazione di strumenti insoliti come campanelle di biciclette, clavicembali, flauti, il theremin e la

anche la complessità delle già intricate armonie vocali riceve un'ulteriore spinta in avanti con l'impiego di elaborate stratificazioni sonore a formare una sorta di sinfonia pop barocca.

Paradossalmente, la vera spinta per la realizzazione di Pet Sounds venne da Liverpool, quando nel 1965 i Beatles lanciarono la versione americana del loro Rubber Soul. Wilson lo ascoltò attentamente, poi dichiarò: «Non ero preparato ad una musica così, sembrava che tutto stesse bene insieme. Rubber Soul era formato da canzoni che erano perfette una accanto all'altra, come non si era mai sentito in precedenza. Così pensai, ecco, ora sono davvero pronto a fare un grande album».

L'album include anche due complessi pezzi strumentali, la placida e rilassata Let's Go Away From A While in stile Burt Bacharach che abbiamo appena ascoltato e la surfistica Pet Sounds. Entrambi i pezzi erano stati registrati solo come basi, ma poi Wilson decise che gli arrangiamenti erano migliori senza voce e li inserì solo strumentalmente.

il brano Good Vibration avrebbe dovuto essere inserito su Pet Sounds, ma Wilson all'ultimo momento decise di pubblicarlo come singolo e fu davvero un successo clamoroso con circa 2 milioni di copie vendute. I critici si divisero, chi diceva che fosse troppo lungo e strano, chi lo magnificava come qualcosa di assolutamente nuovo per l'epoca.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Non appena arrivato in Gran Bretagna, questo album fu lodato sia dai critici che da moltissimi artisti pop contemporanei. I Beatles dissero che Pet Sounds aveva rappresentato una delle maggiori influenze per la realizzazione del loro Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e Paul McCartney lo ha ripetutamente menzionato come uno dei suoi album preferiti e God Only Knows come sua canzone preferita. E ascoltiamola allora.

L'unico brano non scritto da Brian Wilson presente su Pet Sounds è Sloop John B, poiché si tratta di una canzone tradizionale. Fu sufficiente solo scrivere il relativo arrangiamento.

parte musicale dell'album fu registrato in 4 mesi da una piccola orchestra formata da session men molto apprezzati in ambito jazzistico, come il chitarrista Barney Castle, la bassista Carol Kay e il batterista Al Blaine. Prima l'orchestra in

Dopo Pet Sounds, i Beach Boys incisero altri 18 album fino al 2012. Brian Wilson è scomparso a Los Angeles l'11 giugno 2012.

questo caldo 18 agosto Paolo Casisa vi augura una serata piena di mare ovunque voi siate, anche in California.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

una band tutta al femminile, quello delle Ronettes. Il trio si è formato nel 1959 a New York ad opera di Ronnie Spector, moglie del celebre produttore Phil Spector. Furono l'unica band formata da ragazzi ad essere invitata ad esibirsi con i Beatles nell'ultimo tour americano dei Fab Four. Is This What I Get For Loving You, uno dei loro maggiori successi, scritto da Phil Spector, Carole King e Jerry Goffin, è registrata nel 1960. Ed ora i Dr. Hook

When You're in Love with a Beautiful Woman, un successo internazionale della band statunitense Dr. Hook and the Medicine Show, quelli di Sylvia's Mother. Il singolo uscì nel 1979 su etichetta Capitol e nell'85 concludono la loro avventura musicale. Continuiamo con Joyce Newton.

Angel of the Morning è una canzone popolare scritta da Chip Taylor e portata al successo da Marilyn Rush. La canzone è stata poi interpretata da numerosi altri artisti, tra cui Mary Mason, Olivia Newton-John, ma forse la più nota e più riconoscibile è questa, di Juice Newton. Ora i Cold Sails.

Nel 1967 uscì un singolo intitolato The Rain, The Park and The Other Things. Con questo brano la band dei Cold Seals divenne popolare a livello internazionale, arrivando fino alla seconda posizione nella classifica Billboard. Nel corso degli anni arrivò a vendere più di 3 milioni di copie. Particolarità della canzone è una delle poche in cui il testo non contiene il titolo della canzone. Ora gli Small Faces.

Small Faces sono stati un gruppo musicale formatosi a Londra nel 1965, ricordati come una delle più acclamate ed influenti band mood degli anni 70. Ne faceva parte il grande Steve Marriott ed il bassista Ronnie Lane. Echo Park risale al 1977 e fa parte del famoso LP There Are But Four Small Faces. Echo Park è il nickname del Little Hillford Park a Londra. Ed ora i Wild Cherry.

I Wild Cherries sono stati un gruppo statunitense conosciuto per il loro maggiore successo discografico, Play That Funky Music, brano tratto dall'omonimo LP pubblicato nel 1976 e che rimase al numero uno della classifica Billboard Chart per 3 settimane. E continuiamo con John Stewart.

John Stewart, cantautore americano, noto per i suoi contributi al movimento di musica popolare americano degli anni 60. Il brano Gold, uno dei suoi maggiori successi, uscì nel 1979 e riuscì ad essere nella top 5 degli Stati Uniti, Canada ed Australia. Ed ora i BTO, Pacman Turner Overdrive.

un famosissimo brano per la band canadese Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, è del 1974 ed è compreso nel loro long playing Not Fragile. Il quartetto si formò nel 1972 a Winnipeg, in Canada. Nella loro lunga carriera hanno inciso 9 album in studio,

Il rivoluzionario crede nell'uomo e negli esseri umani. Noi di Radio Talpa crediamo anche negli animali. Si deduce che siamo ancora più rivoluzionari.

0: skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata al progressive rock. Nella prima metà degli anni 70 si ha il massimo periodo di splendore per il progressive rock. Nacque per rispondere all'esigenza di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità. I maggiori rappresentanti di questo genere musicale, nato nel Regno Unito, sono gli Yes, Genesis, King Crimson, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Emerson, Lake & Palmer, solo per citarne alcuni tra i più famosi. Un movimento questo che influenzò non poco anche la musica in Italia. Nacquero così numerosi gruppi con alterna fortuna. Accanto ai famosi Premiata Foneria Marconi, Orme, Banco del Mutuo Soccorso, Aria, solo per citarne alcuni, ne nacquero tanti altri che ebbero meno fortuna, come gli Osanna, il Rovescio della Medaglia, i Trip, Panna Fredda e tantissimi altri. Rimaniamo sempre in Inghilterra per un brano dei Camel, un brano intitolato Nimrodal, The Procession, The White Rider. Camel.

Nella loro lunga carriera hanno pubblicato 23 album e sono considerati l'ultimo grande nome del prog rock sinfonico. Nei primi anni 70 si incontrano a Napoli i musicisti del gruppo Città Frontale e degli Osanna. Nascono così gli Osanna. Questo è uno dei loro brani più conosciuti, L'Uomo.

brano tratto dall'omonimo LP e primo lavoro per la band pubblicato nel 1971. Gli Osana sono stati tra i primi gruppi italiani proposti nei concerti dal vivo, truccati con costumi di scena. Dopo il gruppo degli Osana, sbarchiamo in Canada, con uno dei massimi esponenti del rock progressivo canadese, i Rush. Questa è Leave That Thing Alone, Rush.

Leave the Thing Alone, Rush, canzone tratta dal loro quindicesimo lavoro in studio dell'ottobre del 1993, Counterparts, ricevendo per questo disco il disco di platino in Canada e il disco d'oro negli Stati Uniti. Ora di nuovo in Italia con i Goblin, gruppo arrivato alla notorietà grazie soprattutto alla realizzazione di colonne sonore specialmente per i film di Dario Argento.

0: era un brano del 1976 intitolato Goblin dell'LP Roller.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche della riviera romagnola.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: Estate povera di ogni cosa.
0: Immaginate un giorno qualunque di una stagione qualunque, in un luogo sospeso tra Cattolica e Gabicce. Erano la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Da quel luogo usciva un suono unico e originale, che era quello di Radio Talpa. E allora oggi, prima di entrare nel sogno che a breve vi descriverò, vogliamo regalarvi un piccolo tuffo nel passato, raccontato con la semplicità e il sorriso di chi quegli anni li ha vissuti davvero. E allora ascoltiamo insieme la voce di Samuele Bersani mentre ci porta dietro la radio, le canzoni e le emozioni di allora. Dalla viva voce di Samuele Bersani, la sua testimonianza su Radio Talpa.
3: Allora, intanto il ricordo che ho di Radio Talpa è legato ovviamente alla mia adolescenza, anzi alla mia prima fase dell'adolescenza, perché quando Radio Talpa ha chiuso io avevo 14 anni, quindi il ricordo che ne posso avere prima è ormai lontano, però ancora abbastanza nitido. Cioè, quando si andava a Gabicce, io ero in macchina ovviamente con i miei genitori, oppure quando si tornava da Gabicce verso Cattolica, non c'è mai stata un'occasione, se non mi ero già addormentato dentro la macchina, che io non allungassi il collo per vedere se la giornata era accesa, cioè se la vetrina era illuminata, e quello mi dava la possibilità di immaginare che cosa succedesse dentro. E io da ragazzino avevo un'invidia sana nei confronti di quei ragazzi più grandi di me che all'epoca potevano comunque giocare più seriamente di come lo facevo io attorno a delle cose che li occupavano e li interessavano, come poteva essere la musica o tutto quello che una radio può far nascere, non solo musica. E quindi il mio ricordo era proprio quello di una specie di giraffa che si allungava verso questa vetrina. Dopodiché mi è capitato tante volte anche di ascoltarla negli anni precedenti, e qualche volta mi è stata utile perché mi ha fatto conoscere della musica che altrimenti non sarebbe arrivata in casa mia, se non molti anni dopo. Avere l'adesivo di Radio Talpa era come vincere, trovare uno scudetto argentato o dorato, anzi ancora meglio, uno scudetto dorato in mezzo a un mazzo di figurine Panini. Era abbastanza raro e io mi vanto di averne ancora uno attaccato alla porta di casa mia. Allora, sono molto legato al periodo che ha attraversato questa radio, perché a livello musicale è uno dei periodi che mi hanno stimolato di più, anche se in parte poi l'ho un po' riscoperto dopo. E devo dire che a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80 sono nate, soprattutto per quanto mi riguarda, per la musica italiana, delle realtà che mi hanno ispirato tantissimo. Cioè il periodo dei cantautori, quelli che avevano delle storie da raccontare, è proprio quello. Cioè, se penso ai dischi che preferisco di Lucio Dalla, ad esempio, sono quelli che stanno proprio a cavallo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. e così per tanti altri. Poi in effetti una radio come Radio Talpa mi ha dato la possibilità anche di conoscere le realtà internazionali, perché ad esempio la prima volta che ho sentito i Doors è stato in casa appunto ascoltando una trasmissione di Radio Talpa.

0: senso.
1: Francesco Baccini dice: oggi sono tutti cantautori, ma non è vero. L'ultimo è Samuele Bersani. E allora, io che da sempre sono un sognatore, voglio raccontarvi oggi il mio ultimo sogno, perché c'è un filo sottile che unisce un ragazzino con gli occhi grandi e un cantautore che ha fatto della parola il suo mestiere. Quel filo è un adesivo, una talpa occhialuta, un ricordo che resta attaccato al cuore. A Cattolica, in piazza Primo Maggio, ho sognato di trasformare quel filo in una canzone che cammina tra la gente. Vedere Samuele Bersani tornare dove tutto cominciò, ascoltare la sua voce che racconta il tempo e la meraviglia di essere cresciuti insieme. Nel libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, c'è una testimonianza che brilla come una fotografia. Il ragazzo che bussava alla porta della radio, l'adesivo tanto desiderato, la promessa di tenerselo stretto. Oggi, a 50 anni di distanza, vorremmo restituire quel gesto con un abbraccio pubblico. Il sogno è che Samuele Bersani canti per la talpa e noi offrirgli il primo adesivo speciale dei 50 anni e chiedergli un autografo con le mani che quel giorno ci tremerebbero di gioia. Potrebbe essere una serata di memoria e di presente, dove ogni nota potrebbe essere un ponte tra il passato e il futuro. La storia grande di una generazione. Viva Radio Talpa e che quel ragazzo diventi ancora una volta il nostro testimone di bellezza. Oggi, protagonista, Samuele Bersani.
2: Amici di Radio Talpa, un abbraccio fortissimo da Samuele Bersani. Vi abbraccio forte. Viva Radio Talpa, ciao. Le mie

Un sogno, il mio, che forse si è materializzato nel vedere scomparire un altro maestro della parola come Francesco Guccini. Nella tristezza delle parole del presente musicale di oggi. Beh, queste due figure, Francesco Guccini e Samuele Bersani, sono sicuramente due modi diversi, ma complementari di fare canzone d'autore. Entrambi portatori di una lingua e di una profondità che oggi si avverte sempre più rara. E allora, dopo la dipartita di voci come Guccini, la presenza di cantautori autentici come Samuele Bersani diventa ancora più preziosa, non solo intrattenimento, ma memoria culturale, sguardo critico e cura del linguaggio. E allora noi oggi andremo a riscoprire alcuni testi delle sue canzoni, le riascolteremo con attenzione e vi invito a condividere le loro storie legate proprio a questi brani. Ma prima di entrare nel cuore delle sue canzoni, vorrei proporvi l'omaggio di Samuele Bersani insieme all'amico Luca Carboni proprio al maestro nella bellissima canzone delle Osterie di Fuoriporta.

Samuele Bersani, Luca Carboni, che hanno cantato con affetto questa canzone delle osterie di Fuori Porta del maestro Francesco Guccini. E allora iniziamo con l'attraversare i testi di Samuele Bersani a partire da Giudizi Universali, uno di quei brani che ha consacrato Samuele come cantautore capace di coniugare melodia immediata e testi che scavano nella vulnerabilità. Un pezzo che si muove tra confessione e osservazione, mettendo a nudo la fragilità di chi si espone all'altro e teme il giudizio. Una canzone che parla di come ci vediamo attraverso gli occhi degli altri e di come quel riflesso spesso ci tradisce. Il testo costruisce immagini quotidiane che diventano specchi dell'anima, gesti semplici, dettagli domestici, frasi che sembrano sussurrate. La forza del brano sta nella sua capacità di trasformare il particolare in universale. Il giudizio non è solo sociale, è anche interno, una voce che pesa sulle scelte amorose e sulla capacità di fidarsi. Questa è una canzone che ci ricorda quanto sia fragile la nostra immagine agli occhi degli altri. E allora ascoltiamo insieme Giudizi Universali di Samuele Bersani.

Samuele Bersani, protagonista oggi, qui a Radio Talpa, questa volta con Il Mostro, che è un brano che utilizza la figura metaforica del mostro per esplorare paure, incomprensioni e ciò che la società tende a demonizzare. Bersani costruisce un racconto che può essere letto sia come introspezione personale, sia come critica a chi etichetta e allontana. È un esempio della sua abilità nel trasformare un'immagine potente in un racconto musicale che resta impresso. Un testo che alterna descrizioni quasi cinematografiche a momenti di intimità. Il mostro non è sempre esterno, a volte è una parte di noi che non riconosciamo. E allora Samuele gioca con il contrasto tra la paura e la tenerezza, mostrando come la parola mostro possa essere usata per nascondere incomprensioni. È un brano che ci sfida a guardare dentro le nostre paure. Eccolo, Il Mostro di Samuele Bersani.

ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro, veloce e gigante, l'unico esempio rimasto.

aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali, ci

Non poteva mancare in queste canzoni che stiamo passando in rassegna di Samuele Bersani Spacca cuore, perché è tra i pezzi più intimi e dolorosi del cantautore. Parla di perdita, di come il dolore si insinua nella quotidianità e di come la vita continui a scorrere nonostante la ferita. È un brano che mostra la capacità del cantautore di raccontare il lutto e la separazione con linguaggio semplice, ma profondamente poetico. Il testo è fatto di immagini domestiche e gesti minimi che messi insieme descrivono la frattura interiore. La parola spaccacuore è forte, ma il modo in cui Bersani la canta la rende fragile. Non è solo dolore, è anche la consapevolezza che la vita continua. Una canzone che parla di come il dolore diventa abitudine. Ascoltiamo, Spacca cuore.

Chicco e Spillo, uno dei suoi primissimi successi, un racconto in miniatura, due personaggi, dettagli concreti, una storia che diventa simbolo. Samuele Bersani è maestro nel creare micronarrazioni che pur nella loro semplicità aprono a riflessioni più ampie su relazioni, destino e quotidianità. Il brano è un esempio di come il cantautore sappia costruire personaggi con poche pennellate. Il testo è popolato di particolari che rendono i personaggi vivi, gesti, nomi, piccoli oggetti che diventano emblemi. Un racconto breve che diventa canzone. E allora, due nomi, una storia. Ascoltiamo Chicco e Spillo di Samuele Bersani.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia qui da Radio Talpa, con il piacere di proporvi questi grandi testi, queste grandi canzoni di Samuele Bersani che, come dice Francesco Baccini, è forse l'ultimo cantautore. Il pezzo questa volta si chiama Enex Anax ed è un titolo che già suggerisce un incontro tra nomi propri e riferimenti alla contemporaneità. Il brano esplora stati d'animo moderni, ansie e rimedi, con la solita sensibilità narrativa di Samuele. È un pezzo che parla del tempo presente, delle sue piccole dipendenze e delle strategie che usiamo per sopravvivere. Un ritratto dei nostri tempi. En Exanax di Samuele Bersani.

Sempre da Samuele Bersani, protagonista oggi qui su Radio Talpa, ci ascoltiamo Replay, un brano che gioca con l'idea della ripetizione, dei ricordi che tornano e delle frasi che rimangono in loop nella testa. È una canzone che sembra farsi ascoltare più volte per rivelare nuovi dettagli. Ecco Replay di Samuele Bersani.

Il brano che si chiama Freak è una canzone che mette al centro la marginalità, la diversità e la pietas verso chi vive ai margini. Bersani usa il termine freak non come insulto, ma come lente per osservare chi è diverso, chi non rientra nelle norme sociali, e lo fa con una delicatezza che evita la retorica. Il pezzo è spesso citato come esempio della sua capacità di trasformare l'attenzione verso gli esclusi in canzone d'autore empatica. Un testo che costruisce ritratti, figure che sembrano fuori posto, gesti che rivelano dignità e fragilità. Samuele Bersani non giudica, descrive. Le immagini sono concrete, dettagli fisici, abitudini, piccoli rituali, diventano simboli di una condizione umana più ampia. La ripetizione di certe frasi crea un coro di comprensione, come se l'autore volesse restituire voce a chi spesso non viene ascoltato. In questa canzone ci sono immagini evocative come strade bagnate, luci al neon, mani che cercano calore. Sono immagini che funzionano come set cinematografici in miniatura. Un ritratto, in questa canzone, di chi vive ai margini, raccontato con pietas e sguardo attento. Ascoltiamoci insieme Freak, Samuele Bersani.

La canzone La fortuna che abbiamo è una riflessione sulla quotidianità e sulle piccole grazie che spesso diamo per scontate. Non è una celebrazione ingenua. Bersani riconosce la fragilità delle cose belle e la precarietà che le circonda, ma sceglie di mettere in luce ciò che resiste. E questo vuole essere un invito a guardare le piccole cose che ci tengono in piedi. Ecco, la fortuna che abbiamo, sempre lui, Samuele Bersani.

Un'altra di quelle canzoni che non può mancare ascoltando Samuele Bersani è Il pescatore di asterischi. È un esempio della vena più poetica e giocosa di Samuele. Il titolo stesso è un'immagine che mescola mestiere e simbolo, suggerendo un personaggio che raccoglie segni, omissioni, note a margine. È un brano che gioca con il linguaggio e con la metafora, mostrando la capacità del cantautore di inventare figure che restano impresse. Il testo è un intreccio di metafore, l'asterisco come segno che indica qualcosa di non detto, il pescatore come chi cerca tra le pieghe della lingua e della memoria. Bersani dunque costruisce un piccolo universo in cui i simboli si animano. Il pescatore non prende pesci, prende segni, ricordi, omissioni. È una canzone che celebra la scrittura stessa come atto di cura. Un'immagine poetica e lieve, il pescatore di asterischi di Samuele Bersani.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, sempre a proporvi dei testi bellissimi, quelli di Samuele Bersani, l'ultimo dei cantautori. Cosa vuoi da me? È un brano che esplora il confronto nelle relazioni, aspettative, richieste e incomprensioni. Samuele Bersani mette in scena un dialogo interiore che può essere letto come una conversazione con l'altro o con se stessi. È un pezzo che mette a nudo la fatica di capirsi e la domanda che spesso resta sospesa nelle relazioni. Il testo è fatto di interrogativi e immagini che cercano una risposta, gesti che non bastano, parole che non arrivano. Cosa vuoi da me? È una frase che può contenere stanchezza, amore, rassegnazione e speranza. Una domanda che tutti, prima o poi, ci siamo fatti. E allora ascoltiamoci Cosa vuoi da me di Samuele Bersani.

E ora, dal suo ultimo lavoro in studio, che si chiama Cinema Samuele, che vi abbiamo presentato anni fa quando uscì, questo lavoro è un progetto che mette in luce la cifra narrativa di Samuele Bersani, canzoni che funzionano come piccoli film, personaggi e scene tratte dalla vita quotidiana, sguardi che oscillano tra ironia e malinconia. Un album che raccoglie brani che giocano con immagini cinematografiche, titoli che evocano sequenze e figure e una scrittura che privilegia il racconto in miniatura. In questo contesto si inserisce Harakiri, il brano che vi andiamo a proporre, che uscì come primo singolo, una traccia che spicca per la sua forza immaginifica e per il modo in cui affronta temi di rottura, colpa e desiderio di riscatto.

Ed ora che stiamo arrivando quasi in conclusione di questo speciale, naturalmente solo per oggi, perché un cantautore come Samuele Bersani da sempre è presente nei nostri palinsesti musicali con le sue canzoni e soprattutto con i suoi testi. Beh, Samuele Bersani si è cimentato con l'orchestra e più volte ha sperimentato arrangiamenti che ampliano il suo linguaggio. Dall'intimità acustica a orchestrazioni più ampie che trasformano i suoi brani in piccoli film sonori. E l'idea di ascoltare Samuele Bersani con un'orchestra non è solo un vezzo sonoro, ma è un modo per mettere in luce la drammaturgia dei suoi testi, per far emergere colori timbrici che nella versione da camera restano impliciti. L'album e i progetti live in cui Bersani si confronta con archi, fiati e arrangiamenti orchestrali offrono una prospettiva nuova sui suoi pezzi, accentuando tensioni, sospensioni e momenti lirici. E da questo suo nuovo ed ultimo lavoro andiamo ad ascoltarci un brano.

rinuncis a stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto benissimo, a sapere che voi state benissimo, e quando vi vedete, l'amicizia che non passerà mai. Mi sento male, un osso per l'umidità, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di uscire a fare tardi, con la scusa di parlare.

Siamo partiti con un sogno, il mio sogno, che poi si è trasformato in risveglio e non è svanito, si è fatto memoria viva. Rimangono i testi, le perle sonore che abbiamo ascoltato, le pause che ci hanno insegnato ad ascoltare. Rimane la voce di Samuele Bersani, possibile testimone e compagno di strada, pronta a restituire con un autografo la meraviglia di quegli inizi. Questo speciale è un dono che unisce passato e presente. Ogni nota è un filo che ricuce il tempo e ogni applauso che avremo fatto ascoltando queste canzoni è un adesivo nuovo che si attacca al petto. Celebriamo non per chiudere una storia, ma per continuare a raccontarla, perché la bellezza che ci ha formato continui a camminare con noi. Viva Radio Talpa, viva! Samuele Bersani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Senti il vento che accarezza le dune bianche della riera romagnola.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Studio 1 di Radio Talpi, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate in questa calda estate. Sono qui in studio perché tra poco daremo nuovamente voce a Raffaella Milandri per un nuovo importante appuntamento con Nativi Americani ieri e oggi. Vi ricordo la nostra collaboratrice Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e soprattutto attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. E oggi entreremo in una storia che non è solo politica, non è solo attivismo. È una storia di identità, di ferite aperte e di orgoglio. Una storia che attraversa il Novecento americano come una lama e che ancora oggi ci parla con una forza che non si è spenta. Perché la puntata di oggi di Nativi Americani, condotta da Raffaella Milandri, ci porta al centro di una figura complessa, magnetica, spesso controversa, Russell Means, uno dei volti più riconoscibili dell'American Indian Movement, l'uomo che ha trasformato la protesta in teatro politico, la rabbia in simbolo, la voce dei nativi in eco internazionale. E allora, con la sua sensibilità e la sua competenza e la sua capacità di far vibrare le storie, oggi Raffaella ci guiderà dentro la vita di Russell Means, un uomo che ha incarnato la rabbia, la spiritualità, la politica e la cultura dei nativi americani come pochi altri. E allora con piacere cedo il microfono a Raffaella Milandri. Buon ascolto.
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Raffaella Milandri e questa è Nativi Americani, ieri e oggi, su Radio Talpa. Quella di oggi è una puntata speciale dedicata a uno dei personaggi più straordinari e controversi della storia nativa americana contemporanea. Russell Means, Oglala Lakota, attivista dell'American Indian Movement, protagonista di Wounded Knee, attore, scrittore, musicista. Un uomo che per oltre 40 anni costrinse gli Stati Uniti a confrontarsi con questioni che molti avrebbero preferito consegnare ai libri di storia e non parlarne più. Prima di incontrarlo, però, voglio partire dal presente perché quello che sta accadendo proprio in queste settimane dimostra quanto le battaglie per le terre e la sovranità dei popoli nativi siano tutt'altro che concluse. Torniamo quindi a Bears Ears nello Utah, di cui abbiamo già parlato. Il 13 luglio 2026 il presidente Donald Trump ha ridotto il Bears Ears National Monument da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi escludendo dalla protezione il 90% del territorio. La stessa proclamazione ha sciolto la Bears Ears Commission, attraverso la quale cinque nazioni, Hopi, Navajo, Ute Indian Tribe, Ute Mountain Ute e Pueblo of Zuni partecipavano alla gestione di quelle terre. Abbiamo già raccolto degli appelli, mandato delle mail, chi ha aderito alla nostra protesta ha mandato delle mail, non abbiamo avuto riscontro. Praticamente l'11 settembre, se non ci sarà uno stop, un fermo da Trump o comunque una contestazione pubblica, le aree escluse potranno di nuovo essere aperte e quindi aperte a concessioni, rivendicazioni minerarie, fracking, richiesta di richiesta di compagnie minerarie, aprire insomma delle miniere un po' ovunque. Le cinque nazioni della Bears Ears Intertribal Coalition hanno reagito, perché per loro non è una collezione di siti archeologici isolati, Ma è un paesaggio culturale vivente dove ci sono luoghi sacri, acqua, piante, animali, memoria e presenza contemporanea nello stesso sistema di relazioni. La battaglia continua e noi continueremo a seguirla. Oh, e oggi voglio dare una notizia in più, quindi Radio Talpa aderisce a Voci Native, Conoscenza, Memoria, Diritti, l'alleanza culturale promossa da Omnibus Omnes per contribuire a dare spazio alle voci, alla cultura, alle iniziative e alle battaglie dei popoli indigeni. Molto brevemente vi dico che associazioni o comunque realtà culturali che vogliono partecipare devono scrivere a info@omnibusomnes.org, mentre invece chi vuole, anche diciamo da semplice membro, quindi da partecipando, la partecipazione comunque l'iscrizione è gratuita, insomma, deve mandare sempre un'email e poi vi manderemo le iscrizioni. Quindi non avrei potuto scegliere una puntata migliore per annunciare Russell Means, perché quello che fece lui per tutta la vita fu proprio impedire che i popoli nativi venissero ricacciati nel silenzio. Nel presentarlo, nell'edizione italiana del suo ultimo libro, ho scritto che Russell Means comprese molto presto quanto l'America sapesse ignorare gli indiani finché rimanevano invisibili. Lui decise quindi di rendersi impossibile da ignorare. Means nasce nel 1939 nella riserva di Pine Ridge, in Sud Dakota, da padre Oglala Lakota e madre Yankton Dakota. Ancora bambino, si trasferisce con la famiglia nella baia di San Francisco e cresce lontano dalla riserva, conoscendo il razzismo, lo sradicamento e quella pressione ad assimilarsi che segnò la vita di moltissimi nativi americani nel Novecento. La sua giovinezza è difficile. Lui stesso racconterà senza indulgenza l'alcol, le droghe, le risse, una vita personale caotica. Vale la pena ricordarlo perché Means non fu mai un leader da santino. Era contraddittorio, impulsivo, a volte esasperante e lo sarebbe rimasto anche quando il suo volto cominciò ad apparire sui giornali di tutto il mondo. La svolta arriva con l'American Indian Movement, nato a Minneapolis nel 68, tra discriminazione, povertà, violenza della polizia e perdita dei legami con le proprie comunità. Means entra nel movimento e ne diventa subito uno dei volti più riconoscibili. Partecipa alle azioni nelle Black Hills, nel 72 al Trail of Broken Treaties, una grande mobilitazione che raggiunge Washington. Means aveva capito una cosa fondamentale: un'ingiustizia invisibile è molto più facile da ignorare. Poi arrivò Wounded Knee. Il 27 febbraio 1973, attivisti Oglala e membri dell'American Indian Movement occupano Wounded Knee nella riserva di Pine Ridge. La scelta del luogo ha una forza immensa perché proprio lì, nel dicembre del 1890, il settimo cavalleria aveva massacrato centinaia di Lakota. Ma nel 73 si protesta anche per altre cose, tra cui appunto il mancato rispetto dei trattati. L'occupazione dura 71 giorni. E intorno all'abitato vengono schierati agenti federali, armi e addirittura mezzi blindati. Per più di 2 mesi, Wounded Knee entra nelle case degli americani e sui giornali di tutto il mondo, e nello stesso luogo, improvvisamente, si sovrappongono il 1890 e il 1973. Russell Means diventa uno dei simboli della rinascita politica nativa. Qui arriviamo alle Black Hills, le Pa-Sapa, terre sacre per i Lakota, al centro di una controversia territoriale che dura da generazioni. Quando venne riconosciuto un risarcimento economico per la loro sottrazione illegale, ne abbiamo parlato in qualche puntata, qualche 10-20 puntate fa, molti Lakota rifiutarono il denaro, perché il problema non era stabilire quanto valessero quelle colline, ma stabilire che se una terra sacra potesse essere ridotta a un prezzo. Russell Means dedicò proprio alle Pasapa una canzone. Negli anni 90 cominciò a mescolare parola recitata, rock, blues, country, hip hop e musica nativa, trasformando anche la musica in uno spazio politico. Ascoltiamolo, Russell Means in Pasapa dall'album Electric Warrior.

come, I come. I'm Sapa. Kawakan, Kilakota.

0: Mahasapa, we are part of you. You are part of us.
1: Gli anni 90 arriva anche Hollywood, il grande pubblico lo conosce soprattutto come Chingachgook nell'Ultimo dei Moicani. Per qualcuno è una contraddizione, il radicale che combatte il sistema americano e poi lavora nell'industria cinematografica. Mintz però sembra considerare il cinema semplicemente come un altro spazio nel quale entrare e continuare a parlare. Proprio in quel momento, nel 1992, incontra Bayer Johnson, scrittore e sceneggiatore, e l'incontro appunto sarà decisivo, perché lui aveva sempre diffidato della scrittura e la tendenza occidentale a attribuire alla parola scritta un'autorità superiore alla tradizione orale. Ora Johnson diventa la persona capace di trasformare la sua voce nelle pagine. Prima di arrivare quindi alla loro collaborazione, bisogna ricordare che Russell Mintz fu anche un uomo molto discusso. Gli vennero rimproverati personalismo, impulsività e una forte ricerca della visibilità. Alcune sue scelte politiche provocarono dure fratture nell'American Indian Movement e nel 2007 partecipò alla proclamazione della cosiddetta Republic of Lakota, che non rappresentava ufficialmente i governi tribali Lakota. Raccontarlo quindi senza queste contraddizioni significherebbe trasformarlo in ciò che non fu mai, un personaggio facile. Mintz criticava i media e li utilizzava magnificamente, attaccava Hollywood e vi lavorava, diffidava della scrittura e alla fine volle lasciare un libro. La stessa tensione attraversa la sua musica. Ascoltiamo Ain't No Prison for the Corporation.

Ed eccoci ora all'ultimo Russell Means, quello che forse conosciamo meno. È uscito appunto da pochi giorni questo libro che scrisse insieme a Bayer Johnson. Se hai dimenticato i nomi delle nuvole, hai smarrito la strada. Un'introduzione al pensiero e alla filosofia degli indiani d'America. Questo libro ci porta molto vicino al Means degli ultimi mesi di vita, quando sente proprio un'urgenza di affidare alla pagina qualcosa di ciò che aveva ricevuto dalla famiglia, dagli anziani, dalla propria esperienza. L'edizione italiana, pubblicata da Mauna Kea, ha un'introduzione di Francesco Spagna. E comunque diciamo in questa edizione è stato essenziale non addomesticare la voce di Means, e cioè quindi le sue affermazioni possono essere contestualizzate, precisate e discusse, ma devono restare sue. Non è in realtà un manuale sulla spiritualità indiana e non è neppure un trattato antropologico, è memoria, pensiero politico, insegnamento degli anziani, molta critica della società occidentale e poi la visione Lakota e panindiana secondo Russell Means. È interessante proprio perché è lui che ne parla. Lui parla della ricchezza della lingua Lakota nel descrivere le nuvole e usa quell'immagine per spiegare qualcosa di più grande. Quando una lingua possiede parole precise per ciò che accade nel cielo, nel vento, nell'acqua e sulla terra, conserva anche una maniera di osservare il mondo. Perdere una parola può significare perdere una distinzione, una conoscenza, una relazione. Pensiamo quindi alle boarding schools. Le scuole residenziali indiane dove generazioni di bambini furono punite perché parlavano la propria lingua. Quindi non si cercava di sostituire il Lakota o altre lingue con l'inglese, si interrompeva la trasmissione di una memoria e di un modo di conoscere il mondo. Un altro concetto che ritorna in Minsa è la legge naturale, che lui intende proprio come un ordine fondato sull'equilibrio, sulla reciprocità, sul limite e sulla responsabilità.

0: E poi usa una contrapposizione molto forte fra ciò che chiama matriarcato e patriarcato. Quindi da una parte relazione, continuità della vita e responsabilità verso le generazioni future. Dall'altra invece dominio, accumulazione e trasformazione della terra in qualcosa da possedere. E qui Mins generalizza, provoca, esaspera deliberatamente i contrasti. Ma il suo meccanismo è molto interessante perché dice: per secoli l'Occidente aveva osservato gli indiani, li aveva giudicati primitivi e incivili. Mins rovescia lo sguardo e domanda all'Occidente: chi è davvero civilizzato? Chi cerca di vivere rispettando i limiti del proprio ambiente, oppure chi avvelena acqua e terra e trasforma ogni cosa in merce? Possiamo discutere le sue risposte, ma è molto più difficile sfuggire alle sue domande. Qui torniamo inevitabilmente a Bears Ears. Non perché Russell Mintz abbia combattuto quella battaglia, sarebbe sbagliato sovrapporre popoli e storie differenti, ma la domanda è simile. Che cos'è una terra e chi ha il diritto di stabilirne il valore? È soltanto una superficie da dividere, concedere e scavare, oppure può essere anche memoria, luogo cerimoniale, fonte di medicine, presenza degli antenati e responsabilità verso chi verrà dopo? È una domanda che attraversa le Black Hills di Russell Mintz e Bears Ears, pur nella profonda differenza delle loro storie. Mintz morì il 22 ottobre 2012 a Pine Ridge. La sua eredità non consiste nell'avere avuto sempre ragione. Russell Mintz continua a dividere ed è giusto raccontarlo così. La sua grande vittoria fu forse un'altra. Costrinse l'America a guardare ciò che aveva cercato a lungo di non vedere. I popoli nativi non erano scomparsi, i trattati non erano solo documenti d'archivio e la perdita delle terre non aveva cancellato il rapporto con quelle terre. E c'è qualcosa di profondamente significativo nel fatto che l'ultimo Russell Mintz abbia affidato parte della propria eredità a ciò di cui aveva diffidato per quasi tutta la vita, un libro. L'uomo che aveva trascorso decenni a costringere gli altri ad ascoltarlo, volle lasciare qualcosa che potesse continuare a parlare quando la sua voce non ci sarebbe più stata. Abbiamo cominciato questa puntata da Bears Ears, abbiamo attraversato Pine Ridge, Wounded Knee, le Black Hills, Hollywood, la musica e infine le parole di Russell Mintz. Storie diverse che ci ricordano però una cosa fondamentale: i popoli nativi non appartengono al passato. Sono nazioni e comunità contemporanee che parlano oggi di terra, ambiente, lingua, cultura, diritti e futuro. Per questo, ecco, con Radio Talpa aderiamo a Voci Native. Questo progetto per dare spazio alle voci native, che non significa parlare al loro posto né trasformarle nell'ennesima immagine romantica costruita da noi. Significa ascoltarle anche quando sono scomode, contraddittorie e difficili da incasellare, come era Russell Mintz. Ma lui possedeva una qualità che persino i suoi avversari dovettero riconoscergli: era impossibile ignorarlo. E forse nell'America nella quale era cresciuto, questa fu già una vittoria. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani ieri oggi su Radio Talpa. Grazie per essere stati con me, con noi. Continueremo a seguire i Bears Ears e naturalmente continueremo a raccontare le voci, le storie, le battaglie dei popoli nativi e ovviamente la musica. Ci ritroviamo alla prossima.
1: E allora, care amiche e cari amici, mentre le parole di Raffaella Milandri ci accompagnano fuori da questo viaggio e la salutiamo, resta una sensazione precisa. La storia dei nativi americani, l'avete sentito in tutte queste puntate, non è un capitolo chiuso, ma un fiume che continua a scorrere. Russell Mintz, con tutte le sue contraddizioni, ci ha ricordato che la dignità non è mai un dono, è una conquista quotidiana, una voce che non smette di chiedere ascolto. Abbiamo visto un uomo che ha scelto di stare dalla parte del suo popolo anche quando significava camminare controvento. E allora, e mentre la puntata si chiude, resta un invito. Non dimenticare. Non dimentichiamo le storie che bruciano, le culture che resistono, le voci che hanno pagato un prezzo per essere libere. Da nativi americani, ieri e oggi, da Radio Talpa, da questa piana simbolica che oggi abbiamo attraversato insieme, vi salutiamo con rispetto e con gratitudine. Che il vento dei Lakota vi accompagni sempre. Da Maurizio, benvenuti, da Radio Talpa, da Raffaella Milandri, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
2: Certe sere sarebbero da passare in macchina. La pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: e con Bruce Springsteen che parte questa puntata dedicata al 1985, Born in the USA delle BFF. Che cos'è la trasmissione BFF? È una trasmissione condotta da due amiche che si conoscono dai tempi della scuola materna ed è partita più o meno una decina di puntate fa. E io sono Eva Evil e condurla con me c'è la mitica
1: Lucy Lucille.
0: E poi abbiamo in studio anche Bona Tyler che ci fa un saluto in tedesco. Vai.
2: Guten Tag.
0: Ah, vedi che cambia, non mette la R però, l'abbiamo riconosciuta. E poi il famoso Harry Styles con un nuovo taglio di capelli a proposito di Styles alla regia.
3: Ciuffone, ciao Harry.
0: Che
3: no.
0: Ci sopporta e supporta in ogni
1: sempre,
0: puntata.
1: Sì, ecco. Sì, mitico.
0: Allora Luci, quando andiamo in onda? Dopo devo dire qualcosa anche su Bruce.
1: Sì. Il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alla domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it.
0: Che non è diventata brava sta ragazza, veramente yes. Meravigliosa.
1: Yes.
0: Allora, la canzone che io ho proposto per il 1985 in realtà è uscita nell'84, ma noi l'abbiamo ascoltata principalmente nell'85, a fine 84 era uscita. È un tributo agli amici di Springsteen che combatterono la guerra, alcuni dei quali non tornarono. E a proposito di guerra, ricordiamo che comunque Springsteen anche recentemente si è battuto molto anche per Minneapolis.
1: Sì, un grande.
0: È un grandissimo che veramente...
1: Ci mette la faccia,
0: anche i soldi e soprattutto come stanno i jeans a lui, non stanno a nessuno.
1: Anche a 75 se quanti ne ha ragazzi, vorremmo essere tutte sotto i suoi jeans.
0: Luci, tocca a te.
1: Tocca a me davvero. Allora invece io ho scelto i Prefab Sprout con Appetite. È un gruppo musicale britannico di genere pop rock formatosi nel 1982. Ha raggiunto la popolarità fra la seconda metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 grazie a un pop sofisticato e a liriche colte. Purtroppo però è rimasta una band di culto, non si è più sentita, insomma non ha avuto poi tutto questo gran successo. Appetite è contenuta nell'album Steve McQueen, esplora la complessità del desiderio e del consumo, metaforizzando appunto l'appetito come non l'appetito di cibo ovviamente. Non è una canzone comunque d'amore erotico, ti mangerei in quel senso, ma piuttosto una riflessione sull'urgenza di un desiderio senza nome. A voi, Appetite.

0: Ed era un omaggio alla nostra terza BFF che è qui con noi oggi, che fa molto molto piacere, la nostra Bonna Tyler, è Rock Me Amadeus di Falco, una canzone di questo artista tedesco e austriaca in realtà. E la canzone è originariamente registrata in tedesco, anche questo è un 85, parla di Wolfgang Amadeus Mozart, e la sua popolarità ma anche dei suoi debiti. Poi è stata registrata anche una versione più lunga chiamata Salieri Mix, che apparve proprio nell'album americano di Falco 3, e fu ispirata appunto anche dal film Amadeus. E diciamo che noi la ballavamo, i nostri tempi di gioventù, sì, ci faceva divertire.
1: Sì, come no. E comunque in quegli anni la musica tedesca si sentiva.
0: Sì,
1: dove sono finiti i tedeschi? Dove sono? Dove sono? Bonnie Tyler, dici un po' tu, Bonnie Tyler, dove sono?
0: Vai Lucy, adesso invece tu cosa ci proponi? Sempre 1985.
1: Sempre 1985, The Taste of Your Tears dei The King.
0: Bella,
1: bellissima.
0: Lui poi com'era? Poi
1: era
0: King.
1: Bellissimo, era bellissimo. Ti devo dire che è bello anche adesso, perché sono andata a cercarlo, le immagini, bel ragazzo, bel ragazzo. Tratto dall'album Bittersweet, il singolo seguì il successo di Love and Pride, anche quella bellissima. E la band è ricordata per lo stile eccentrico e il look spesso associato al taglio di capelli del cantante, vero? Te lo ricordi con il ciuffo, con
0: sì,
1: la
0: certo.
1: cresta. E il frontman Paul King, noto per il suo stile unico, e purtroppo anche questo gruppo però è sparito velocemente.
0: Meteore,
1: ma questa canzone è bellissima. Quindi The Taste of Your Tears dei The King.

0: Questo più o meno per assonanza ci stava. Proprio attaccato dei King, io ho proposto i Dead or Alive con You Spin Me Around. Ve la ricordate? È un singolo di questa band inglese, pubblicata proprio nel 10 aprile dell'85, poco prima del mio compleanno dell'85, ed estratto dal secondo album in studio Youthquake. Mi sto perdendo anche in inglese. E come riportato dallo stesso autore e frontman del gruppo, che si chiamava Pete Barnes, anche lui un personaggio nella sua autobiografia, l'ispirazione derivò da estemporanee e personali variazioni cantate durante lo scorso dei brani I Want Your Love di Luther Vandross e See You Round Like a Record di Little Neil, quindi il cui vero nome è Neil Campbell. L'accompagnamento orchestrale degli archi è basato sulla cavalcata delle Valchirie di Wagner. Pensate un po', anche qui torniamo sulla Germania, Richard Wagner, anche questo è tedesco.
1: Ma Germania. Allora, io cosa vi mando in onda adesso? Un bellissimo brano degli Style Council. Ti ricordi Gaia? Gaia, ti ho chiamato Gaia come la mia bimba.
0: Lapsus freudiano, per chi mi vuoi bene.
1: No, perché oggi arriva la Gaia da Milano.
0: Paul Weller,
1: bravissima, il cantante.
0: Che era prima dei Jam, poi Style Council.
1: Ecco, brava, ne sai più te di me, bravissima. E la canzone che ho scelto è Shout to the Top. Cosa vuol dire? Grida fino in cima, urla verso la cima. Il testo esorta a far sentire la propria voce. Ecco, anche adesso bisogna far sentire la propria voce. Per raggiungere il successo al vertice, trasmettendo un messaggio di determinazione, incitamento e desiderio di affermazione, spesso interpretato come un inno alla resilienza. E quindi, ragazzi, siete pronti a gridare fino alla cima? Shout to the top dei Style Council.

0: entriamo direttamente nella colonna sonora del film Ritorno al futuro.
1: Oh,
0: ve la ricordate?
1: Vai, come no?
0: Che meraviglia!
1: Bellissimo.
0: Huey Lewis and the News, The Power of Love, una canzone che è questa dell'85. Fu pubblicata come singolo e divenne la prima hit numero uno della band. Fu contattato appunto Huey Lewis per scrivere la colonna sonora del film, ma lui non voleva creare questa colonna sonora, anche se era lusingato, non vuole partecipare perché non sapeva come scrivere canzoni per i film e non voleva scriverne una chiamata Ritorno al futuro. Ma Robert Zemeckis, il regista, le assicurò che avrebbe potuto scrivere qualsiasi canzone che voleva. Allora Lewis a quel punto accettò di presentare la canzone successiva che scrisse, che era appunto The Power of Love, ma il testo non fa alcun riferimento alle scene del film. Pensate a quante dietrologia c'è dietro, sì, anche le canzoni e sonore.
1: Allora io vi rispondo con una canzone che io adoro e ascolto spessissimo, di Kate Bush. Allora, te Eva che sai l'inglese, la pronuncerò
0: aiuto
1: sbaglio perché
0: no, ma aiuto
1: mi
0: anch'io.
1: Complico la vita. Cloud busting,
0: perfetto.
1: Cloud busting o cloud?
0: Cloud.
1: Cloud busting, vai. Racconta il profondo legame tra lo psicologo Wilhelm Reich e suo figlio Peter, basandosi sull'autobiografia del figlio. Quindi è una canzone che descrive un amore incondizionato e la fiducia di un bambino verso un padre visto come un genio e protettore. E nel video abbiamo Sutherland che fa la parte appunto del padre, un meraviglioso Donald Sutherland. E quindi questa canzone si riferisce all'uso del macchinario inventato da Wilhelm Reich, appunto, e progettato per manipolare l'energia atmosferica e far piovere. Il testo sottolinea il momento doloroso in cui Peter, ormai adulto, ricorda l'arresto del padre, un evento che ha spezzato la magia e la sicurezza della sua infanzia. È tutto qua, e quindi questa bellissima canzone la voglio dedicare a tutti i padri e a tutti i figli. Cloud Busting di Kate Bush.

0: Questa canzone è veramente bella, sono i Motley Crue con Home Sweet Home. Io e Lucy questa canzone non l'ascoltavamo, diciamo, non era tra le nostre preferite che ascoltavamo nell'85, però è una power ballad molto molto interessante. È stata coverizzata anche da una cantante country che è Carrie Underwood.
1: Trick country.
0: Ogni tanto ci fai un po' di country. La cosa carina è veramente il video della band, in cui praticamente la band riceve una chiamata e Vince Neil su una spiaggia dice: sto arrivando. Nikki Sixx, che è un altro personaggio, perché voi Motley Crue, se li vedete, sono veramente dei personaggi particolari. Lui è in un bar e Tommy Lee ha una festa scatenata. L'incontro al pianoforte si sovrappone a un filmato di un tour bus che passa al tramonto. Il resto del video mostra la band prima del concerto sul palco, girato al Summit di Houston e alla Reunion Arena di Dallas. La fine del video mostra lo stesso bus con la scritta Rockin' Rollin' e sul cartellone. È veramente veramente carino, vi consiglio di vedere il video e di ascoltare questa canzone strappalacrime. L'avete appena fatto, quindi Luci, con cosa mi rispondi?
1: Ti rispondo con In Between Days.
0: Wow,
1: della band.
0: Adoro.
1: Questa è bellissima. The Cure, pubblicata il 9 luglio del 1985, primo estratto dall'album di Head on the Door. Il titolo del brano ha aperto diversi dibattiti tra i fans, perché dicevano che il titolo era In Between Days, alcuni altri invece In Between Days attaccato, insomma c'è stata un po' una diatriba sul titolo. E questa canzone cosa esplora? Esplora il senso di urgenza, il rimpianto e la paura dell'invecchiamento all'interno di una relazione in crisi. Il testo, caratterizzato da un ritmo incalzante, riflette il conflitto tra l'allontanare il partner, go on, go on, e il bisogno disperato di riaverlo, come back, come back. E quindi godiamoci In Between Days dei The Cure.

ed è la mia ultima canzone, Just Like Honey dei Jesus & Mary Chain, un'altra canzone che io non ascoltavamo all'epoca, ma loro sono in assoluto la mia band preferita con gli Smashing Pumpkins, li ho conosciuti però molto molto dopo. E loro sono un gruppo rock alternativo scozzese e sono due fratelli. Il loro album di debutto è Psycho Candy dell'85, di cui però c'è la canzone Psycho Candy che è bellissima ma non fa parte dell'album. Tutte queste cose strane e particolari. E diciamo che è una pietra miliare importante nello sviluppo del sottogenere rock alternativo del noise pop, un genere veramente indie da un certo punto di vista. È stata scritta appunto dai due componenti, che sono due fratelli Reid, William e Jim. Il batterista Bobby Gillespie cita il riff di batteria d'apertura di Hal Blaine, Be My Baby, delle Ronettes.

0: nell'intro della canzone, ma la canzone è anche famosa perché è apparsa in diversi film, tra cui Lost in Translation di Sofia Coppola, e non so se ve lo ricordate come film. E poi anche nella pubblicità della Volkswagen. E il brano è presente anche in Mammy, il terzo episodio di American Horror Story Hotel. Io questa non l'ho visto, però adesso purtroppo dobbiamo andare ai saluti e salutare anche il 1985. Ci sarebbero state tantissime canzoni.
1: È stato difficilissimo, un anno veramente difficile, perché pieno di canzoni belle, bellissime.
0: Con cosa concludiamo, Luci? Intanto salutiamo Harry Styles alla regia.
1: Ciao Harry, ciao ciao, ciao.
0: Bonnie Tyler alla Speech of the Deutschland.
1: Ciao Bonnie. Ma si dice ciao in tedesco?
0: Tschüss.
1: Tschüss, è vero, tschüss tschüss, Meli. Sembra un treno. E io con cosa chiudo? Chiudo con i Mr. Mister, con Kyrie, che in pratica è una canzone che prende il titolo dall'espressione greca Kyrie eleison, che significa Signore pietà. Quindi finiamo con quest'atto di benevolenza, quindi Signore pietà. E quindi il testo riprende la nota invocativa, è una richiesta di misericordia, ok? Signore pietà lungo la strada che devo percorrere. E quindi a voi, Kyrie dei Mr. Mister.
0: Ciao!
1: Ciao a tutti, ciao!

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

pomeriggio da ADMR Rock Web Radio e da Federica Chicalcaliandro. In questa puntata di Arte Random Music incontreremo il genio poetico di Renato Carusone, pianista, cantante, oltre che pittore. Renato Carusone all'anagrafe nasce a Napoli nel 1920 e manifesta presto la passione per la musica, cominciando a suonare il piano. Per volontà del padre, impiegato al botteghino del teatro Mercadante, inizia studi regolari, diplomandosi nel 1937 e a soli 17 anni presso il Conservatorio San Pietro a Maiello di Napoli. Nello stesso anno viene scritturato da una compagnia diretta da Aldo Russo, con la quale si imbarca per l'Africa orientale italiana. Dopo alterne vicende, lavora nell'orchestra di Gigi Ferraccioli, al Circolo Italia di Asmara. Qui si innamora di una delle ballerine, Lita Levidi, ragazza madre di origini veneziane. I due si sposano nel 38 e al ritorno in Italia il figlio Giuseppe, adottato dal pianista, sarà registrato col cognome Carusone. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Renato Carusone viene chiamato alle armi e inviato al fronte della Somalia italiana. Dopo l'occupazione di Addis Abeba, torna ad Asmara e ottiene la direzione musicale del Teatro Odeon e dell'annesso Night Club. In repertorio ci sono i più famosi pezzi da ballo americani e in breve tempo Carusone riesce a farsi notare, costruendosi un invidiabile bagaglio di esperienze. Alla fine della guerra, Renato Carusone torna in Italia con la famiglia. Dopo 3 anni passate in piccole orchestre da ballo, nel 1949 viene invitato a formare un trio per l'inaugurazione dello Shaker Club di Napoli. Gli altri musicisti sono il chitarrista olandese Peter Van Wood e il batterista e fantasista Gigi Di Giacomo, nipote del celebre poeta Salvatore. Il trio ottiene un clamoroso successo e grazie agli auspici di Nino Oliviero, un autore di successo, nel 1950 incide un primo 78 giri contenente O Susanna e Scalanitella, entrambe cantate da Peter Van Wood.

La carriera artistica di Renato Carosone può essere suddivisa in due fasi, distinte e separate. Infatti, la passione per la pittura emergerà in maniera prorompente solo alla fine degli anni 60, quando il pianista e cantante napoletano si era già ritirato da tempo dalla scena musicale. Negli anni 50 e 60 ogni energia creativa veniva concentrata nella musica. Dopo che nel 1952 Peter Van Wood aveva lasciato il trio per trasferirsi negli Stati Uniti, Carosone e Gegé costituiscono un quartetto. Dapprima col chitarrista Elik Baksik e il cantante Ray Martino, poi nel 1953 con Franco Cerri e il cantante Claudio Bernardini. In seguito sarà Piero Giorgetti a subentrare al posto di Bernardini. Quindi il gruppo si assesta in maniera definitiva con l'aggiunta di Alberto Pizzigoni alla chitarra e Riccardo Rauchi al sassofono e clarinetto. Nel gennaio del 1954 Carosone si presenta agli italiani attraverso il piccolo schermo, che aveva ancora pochissime ore di attività. Il programma musicale pomeridiano, l'Orchestra delle 15, vede infatti apparire in TV per la prima volta dei musicisti. Nello stesso anno, al Festival di Sanremo, la canzone "E la barca tornò sola" si piazza al terzo posto nell'interpretazione di Gino Latilla e Franco Ricci. Renato Carosone rimase così colpito dal tono funesto del brano che, pochi mesi dopo, la ripropone in TV in maniera divertente. La tragedia marittima, partorita dagli autori, si trasforma in una irresistibile parodia. L'effetto comico viene affidato alle parole di Gegé, che sottolinea con un noncurante: e a me che me ne importa, ogni strofa del melodrammatico testo cantato da Giorgetti. Ulteriore effetto comico viene aggiunto dal corretto di voci da cartone animato, stridule e canzonatorie, ottenute variando la velocità del nastro registrato e che intonano la strofa "Mare crudele, mare crudele, mare crudele". Il colpo di grazia saranno i melodiosi gargarismi di Giorgetti, che fanno la parodia di uno struggente mandolino.

Da quelle apparizioni televisive in poi, per Renato Carosone è stato un fuoco di fila di straordinari successi, composti insieme al paroliere Nisa, pseudonimo di Nicola Salerno, ma interpretando anche classici della canzone partenopea e non. Fra il 1954 e il 1959 incise decine e decine di canzoni, molte delle quali finirono nei 7 album della serie Carosello Carosone. Maruzzella, La donna riccia, Tu e fa l'americano, Che la la, Torero, Pigliate una pastiglia, sono solo alcuni dei successi che hanno travolto la scena musicale italiana. Dopo diversi concerti tenuti in Europa, il sestetto di Renato Carosone, con l'aggiunta del percussionista Alto Pagani, sbarca a Cuba, inaugurando una memorabile tournée americana. Dopo Caracas e Rio de Janeiro, nel gennaio del 1958, Carosone approda alla Carnegie Hall di New York, fino allora riservata alla musica classica, con l'eccezione del clarinettista Benny Goodman, che ci aveva suonato nel 1938. Negli anni successivi, ulteriori successi discografici accompagnarono l'orchestra di Carosone in diverse altre tournée, che toccarono il Nord Africa, il Sud America e ancora gli Stati Uniti. Nel maggio 1960 si esibisce anche all'Ed Sullivan Show, il più importante programma musicale della TV americana, ottenendo un successo travolgente. Al ritorno in Italia, Renato Carosone si ritira improvvisamente dalla scena musicale. Mette in piedi un piccolo studio di registrazione e la lettera A, colonna musicale con annessa etichetta discografica. Nel 1962 firma ancora con Nisa Gondolì Gondolà, un brano mai inciso direttamente, che è presentato al Festival di Sanremo e affidato alle voci di Sergio Bruni ed Ernesto Bonino, si classifica terzo, con un riscontro commerciale ancora più clamoroso, arrivando al secondo posto dell'Hit Parade e rimanendovi per diversi mesi. Su insistenza delle Primary Rai-Fi, Renato Carosone scrive e incide ancora altro materiale, sempre in coppia con Nisa, fra cui il brano Nera Nera.

0: Il riscontro discografico era stato piuttosto deludente e Renato Carosone abbandonò presto l'idea di fare il discografico per dedicarsi al perfezionamento degli studi di musica classica e per dedicarsi alla pittura. Nel 1968 il figlio Pino si era iscritto ad un corso di disegno presso l'Accademia di Brera a Milano, invitando anche il padre adottivo a seguirlo. Frequentando l'Accademia, Carosone conobbe Ermanno Andressi, affermato pittore milanese, con cui strinse una calorosa amicizia che alimentò la passione per la pittura e soprattutto per gli acqueforti. A quasi 50 anni inizia così la seconda esperienza artistica della vita di Carosone. Egli comprese presto che la pittura e la musica avevano medesime leggi. Come un quadro fatto solo di colori non ha ragion d'essere, così la musica fatta soltanto di melodia finisce inevitabilmente per annoiare, e Renato Carosone, anche in ambito pittorico, si è dedicato alla ricerca di un genere figurativo che contenesse l'elemento ritmico. Le opere di Carosone, influenzate da cubismo e astrattismo figurale, tendono a eliminare i dettagli, operando una sintesi. La gamma dei colori è delimitata da linee che creano personaggi caratterizzati da essenzialità grafica. Immagini in cui siamo invitati a proiettarci per riconoscerci e confrontarci, riflettendo sull'uomo spesso in maniera sardonica e satirica, ma pur sempre con affettuosa comprensione per esso. Per tutti gli anni 70 Renato Carosone si dedica esclusivamente alla pittura. Solo qualche sporadica apparizione ne tiene vivo il ricordo, come nell'agosto del 1975, quando torna in pubblico alla Bussola. Una big band di 19 elementi e le telecamere della Rai ripresero l'evento di una memorabile trasmissione intitolata Bentornato Carosone. Nel 1982 il maestro torna in studio, pubblica due album presentando nuovi brani e rilanciando quelli tradizionali, per nulla invecchiati dal tempo.
1: Un caffè, quella specie di caffè, è un fichissimo caffè per restare solo un caffè.

Nella nuova produzione discografica, Renato Carosone non si discosta dal preminente umorismo della vecchia, rimanendo anche in piena sintonia con la sua produzione pittorica. Attraverso l'uso dell'ironia, Carosone riesce sempre a non abusare del ridicolo. È come in una ricognizione celebrativa e li trova sempre la chiave per rappresentare in maniera intelligente ed empatica la figura umana. I suoi personaggi multiformi, come il Saracino, il Torero, il Rosso e la Rossa, la Sonnambula, il Beduino e il Cammello, esenti da turbamenti intellettualistici e analisi filosofiche impegnative, sono simboli legati al mondo dello spettacolo, all'ambiente popolare partenopeo e alla commedia dell'arte. Alla stessa maniera, i quadri dell'artista napoletano riproducono silhouette statiche o dinamiche, satiriche ed o drammatiche, governate dal gioco del chiaro e dell'oscuro. Figure umane appiattite che, grazie alla loro assurda precarietà fisica, danno un senso di spazialità e un'atmosfera stupita e ironica, sempre pervasa di poesia. I dipinti olio su tela di Renato Carosone sono stati più volte esposti al pubblico. All'inizio degli anni 90 cominciarono già le prime mosse itineranti, allestite presso la Casina Pompeiana di Napoli, 1993, presso lo showroom Pubblica Arte di Salerno, 1994, e presso la Galleria Cadoro di Roma nel 2000. Molti colleghi e personaggi dello spettacolo, come Renzo Arbore e Maurizio Costanzo, passando per artisti come Renzo Vespignani, hanno espresso la propria ammirazione per il Carosone pittore. La maggior parte di essi ha dimostrato di apprezzare il ritmo, l'essenzialità cromatica e strutturale, che riduce la tavolozza per un urgente bisogno di severità e compostezza tonale. L'intimità contemplativa dei colori netti e sgargianti distesi su quadri di Carosone fanno il paio con i bianchi e i neri presenti sul suo amato pianofortissimo.

Dopo le pubblicazioni di inizio anni 80, Renato Carosone non ha più rilasciato materiale musicale inedito, concentrando le energie sulla pittura. L'attività musicale è stata spesso relegata a concerti e qualche comparsata televisiva, come la celebre performance presso il Teatro Mercadante, trasmessa dalla RAI nel 95. I dischi pubblicati negli anni seguenti saranno solo collezioni e raccolte del suo sconfinato repertorio. Con riferimento specifico all'arte pittorica, dopo un primo momento più figurativo, la maturazione di Renato Carosone è approdata ad una ricerca critica, impostata sullo spazio e sulla forma, nella direzione di un'essenziale sintesi linguistica. Le tele di Carosone ricercano una nuova forma di espressione, con sapiente uso degli accostamenti cromatici, non in funzione decorativa, ma di una più sicura costruzione ritmica e di una maggiore concretezza. Gli spazi di composizione risultano distribuiti secondo un'economia tonale che sembra dominata dal rigore tipico della metrica musicale. Potremmo dire che il Carosone musicista integra inconsciamente il Carosone pittore, generando opere in cui si percepisce uno stato di malinconia e di ironia insieme, secondo cadenze che sembrano seguire le vertigini ascendenti del jazz e le profondità discendenti del blues. Classificare Renato Carosone pittore può apparire ostico a chi conosce solo la sua valenza musicale. Tuttavia, egli facilita il compito, rendendo chiari ed evidenti a tutti i riferimenti a personaggi ed esperienze del suo mondo. La pittura di Carosone è assolutamente musicale, ricca di ritmi e di cadenze, suggestione di un talento istintivo e destroso, ma anche poetico. L'immaginazione di Renato Carosone è animata dalle cose a lui familiari e, come un prestigiatore, interpreta la realtà secondo i suoi personali canoni, mentre i personaggi che affollano le tele esprimono un intenso sentimento interiore, non soltanto per la forma cromatica, ma anche per quella musicale. Figure che sembrano tolte di peso dal mondo dello spettacolo, tanto da poterne identificare spesso il modello, come l'olio su tela del 1983 intitolato Boogie Woogie.

Nonostante le sporadiche apparizioni come musicista, Renato Carosone ha continuato a ricevere numerosi tributi dal mondo dello spettacolo. Nel 1996 riceve a Sanremo il premio Tenco per il rinnovamento apportato alla canzone napoletana italiana. Nel 1999 anche Hollywood gli rende omaggio con il film Il talento di Mr. Ripley, una pellicola di Anthony Minghella in cui Fiorello, Matt Damon e Jude Law si scatenano in Night al suono di Tu vuoi far l'americano. Nel 2000, pur sofferente di enfisema polmonare, Renato Carosone pubblica l'autobiografia Un americano a Napoli, scritta a quattro mani col giornalista Federico Vacalebre. Nello stesso anno incide in duo con Tonino Carotone una versione di Tu vuoi far l'americano contenuta in Mondo difficile, disco ad esordio di Carotone. Proprio questa versione del suo celebre brano sarà anche l'ultima registrazione di Carosone, che muore nel 2001 presso la sua casa di Roma. Due mesi dopo il decesso viene organizzato allo Stadio San Paolo di Napoli un primo memorial in suo onore, che a partire dal 2002 si trasforma nel premio Carosone, ideato da Federico Vacalebre. Questi, in occasione del centenario della nascita, ha anche rieditato l'autobiografia dell'artista partenopeo col titolo di Carosone 100. Ulteriori celebrazioni dell'arte poliedrica di Renato Carosone sono state anche due straordinarie mostre antologiche, allestite a Roma nel 2007 presso Sant'Angelo e a Napoli nel 2011 presso il Maschio Angioino. Quest'ultima esposizione è stata inserita proprio nell'ambito del prestigioso Premio Carosone. Anche per oggi è tutto con Arte Random Music. Federica Chicarcaliandro vi augura buon proseguimento di serata sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

fall victims to police violence.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the white side.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire, una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni venerdì.

al campanile la vecchia chiesa abbandonata di O'Connor Street. Fanno un pop esagitato e selvaggio, stile primi Who, con qualche citazione dei Birds, ma la loro musa è Patti Smith. Mi mise K.O., ricorda Stipe. Avevo delle schifose cuffiette di mio padre e mi sedevo tutta la notte a mangiare ciliegie e ad ascoltare incantato il suo Horses. Cazzo, come fa a fare questa musica? È incredibile, ripetevo dentro di me.

tra le più belle canzoni della band di Michael Stipe, i REM, dagli esordi fino ai loro grandi successi planetari. E sicuramente il prossimo brano che vi propongo è uno di quei suoi primi grandi successi, The One I Love, una canzone che sembra una bellissima canzone d'amore. In realtà, dopo le prime due strofe, dove dice «Questa è colei che amo», colei che mi sono lasciato dietro, il terzo verso recita un semplice oggetto per occupare il mio tempo, tradendo sarcasticamente ogni idea di sentimento. Marchiata da un giro melodico da KO immediato e da un ritornello tra i più leggendari del loro repertorio, sarà il primo singolo dei REM a entrare nella top 10 statunitense e resterà una delle grandi ballate pop del decennio. E allora noi l'ascoltiamo, The One I Love, REM.

Niente da dire sulla bellezza di questo brano, a mio avviso una delle canzoni che amo di più. Si continua con la musica dei REM, questa è una canzone malinconica estratta come singolo dal secondo lavoro dei REM, Reckoning, del 1984, si chiama Pretty Persuasion.

Il prossimo brano è una filastrocca country, si chiama Driver 8, tratto da un album del 1985 prodotto a Londra da Joe Boyd. L'album si chiama Fable of the Reconstruction e noi ci ascoltiamo questa Driver 8.

0: Se amate la musica della band di Michael Stipe, i REM, non lasciateci, perché nella seconda parte ancora grandi, grandissimi successi di questa mitica band della Georgia.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
0: Oggi ho il piacere di farvi conoscere un nuovo talento del blues. Ha solo 19 anni, si chiama Kriston Kingfish Ingram, viene da Clarksdale, siamo nello stato del Mississippi, e questo è il suo disco d'esordio per l'Alligator Records, si chiama Kingfish ed è un gran disco.

0: Wow, quanta energia in questo ragazzo di soli 19 anni, Creston Kingfish Ingram, con il suo disco d'esordio per l'Alligator Records. In studio, Maurizio, benvenuti, che vi abbraccia a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un percorso sonoro, quello di oggi, decisamente blues. Bene, Kingfish, così come si fa chiamare, è entusiasta di avere questo suo album d'esordio sull'Alligator Records, l'etichetta indipendente di blues più importante al mondo. Lui stesso dice: non avrei mai pensato che sarebbe successo, stavo aspettando di pubblicare questo mio primo disco da tanto tempo, e farlo uscire su Alligator è stata una cosa grandissima.
1: You say you wanna go

Nato in una famiglia di musicisti vicino a Clarksdale, nello stato del Mississippi, giovanissimo perché del 1999, Kristen Ingram si è innamorato della musica sin da piccolo perché c'era sempre musica in casa. La sua famiglia ha cantato e continua a cantare nella chiesa della cittadina. Sua madre, Princess Pride, è la cugina di primo grado della leggenda della musica country, Charlie Pride. Kristen ha iniziato a suonare la batteria all'età di 6 anni e a 9 anni ha preso il basso. In quel periodo sua madre lo iscrisse a un programma al Delta Blues Museum e all'età di 11 anni ha ottenuto la sua prima chitarra e ha imparato rapidamente. Il giovane prodigio ha assorbito la musica da Robert Johnson, Lightning Hopkins, da B.B. King a Muddy Waters, da Jimi Hendrix a Prince. In poco tempo riuscì a suonare come loro, ma per tutto il tempo continuò a sviluppare anche il suo sound e il suo stile.

Kristen è salito sul palco all'età di 11 anni al famoso Ground Zero Club di Clarksdale, suonando con uno dei suoi mentori, l'icona del blues del Mississippi, Bill Perry. E Perry ha regalato a questo giovane musicista un nuovo nome d'arte, Kingfish, che naturalmente Kristen Ingram ha ben accettato, tanto è vero che adesso si fa sempre chiamare Kristen Kingfish Ingram. Tra l'altro ha suonato anche alla Casa Bianca per Michelle Obama nel 2014 e ha iniziato a vincere premi fin dalla giovane età di 16 anni. Ora questo suo disco d'esordio che porta il suo nome d'arte, Kingfish, noi ci ascoltiamo ancora un brano.

Questo disco d'esordio di Kristen Ingram, che si chiama appunto Kingfish come il suo nome d'arte, è registrato a Nashville e prodotto dal due volte vincitore del Grammy Award Tom Ambridge, che ha collaborato con Buddy Guy, Susan Tedeschi, Joe Louis Walker. Kingfish, dunque, questo lavoro mette in mostra la chitarra, la voce grezza e ispirata di Ingram, la sua voce profonda, tipicamente soul, e il songwriting. Racconta storie con i suoi assoli, incanalando gli spiriti di tutti i maestri del passato, mentre la musica che crea è proprio la sua. E ha coscritto 8 dei 12 brani presenti in questo lavoro. Un lavoro che vede anche la presenza di artisti che gli fanno un po' da padre, come ad esempio Buddy Guy, che aggiunge voce e chitarra a questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Fresh Out.

0: fresh out. Yeah, no doubt, I'm fresh out.
1: Una splendida collaborazione tra un maestro, un grande, un'icona del blues come Buddy Guy e questo giovanissimo, appena 20 anni, Kriston Kingfish Ingram. Pensate un po', il presidente della Alligator Records, Bruce Eglauer, considera Kingfish una scelta naturale per questa etichetta di blues e roots music. All'età di 20 anni, Kingfish è uno dei giovani artisti più eccitanti e appassionati che abbia visto in tanti anni. Sta creando nuova musica che sembra blues, ma non copia ciò che è già stato fatto. Le sue radici sono saldamente nel delta del Mississippi e puoi sentire l'onestà del delta nel suo modo di suonare e cantare. Il suo lavoro con la chitarra è tecnicamente brillante, ma lui riesce a creare emozioni con le sue canzoni e il pubblico queste emozioni le sente. Ed è perfettamente in grado di triturare la folla, ma la sua musica è straordinariamente matura. Sa quali sono le note importanti, le note che raccontano la storia e catturano il pubblico e lascia fuori quelle che poco interessano. Canta con l'intensità e l'immediatezza di un artista blues esperto. Lui venera i maestri del blues del passato e del presente, ma sta facendo impazientemente la propria affermazione, la propria strada, ispirandosi alla musica che gli altri hanno creato. Io lo sto guardando diventare un giovane visionario del blues. Ha davanti a sé un futuro fantastico e io sono orgoglioso che sia entrato nella mia famiglia, nella grande famiglia dell'Alligator Records.

C'è da dire che questo ragazzo di soli 20 anni, a mio avviso, è davvero eccezionale. Oltre a fare musica e girare per il mondo, Kingfish dona il suo tempo e talento a due cause importanti per lui. Perché attraverso il suo lavoro con vari programmi locali di Blues in the School, visita gli studenti in giro per il paese mentre è in tour. È importante, dice, insegnare ai bambini il blues e la musica e dare loro un altro forum per esprimersi. È anche ambasciatore ufficiale della United by Music North America, un programma che aiuta le persone con sfide evolutive, come ad esempio l'autismo, ad esprimersi attraverso la musica. Lui stesso dice: tratta tutti bene e chiunque potrà fare qualsiasi cosa. Lui dice: non vedo troppi bambini nella musica blues, dice Kingfish. Nella mia città ogni bambino vuole essere un rapper, perché è questa la musica del momento. Ma io volevo fare qualcosa che nessun altro stava facendo. E anche se è cresciuto vicino all'incrocio dove Robert Johnson avrebbe fatto un accordo con il diavolo, Kingfish insiste che lui non ha fatto mai nessun accordo con il diavolo per suonare la sua chitarra e per suonare il blues. Lui dice: io mi esercito tutto il tempo. Questo è l'unico accordo che ho fatto ed è con me stesso. Un grandissimo personaggio dunque, un ragazzo di soli 20 anni appena compiuti, Kristen Kingfish Ingram, che esce con questo splendido lavoro che consiglio davvero a tutti coloro che amano il blues e non solo, un album d'esordio che porta il suo nome, Kingfish. E vi saluto con un ultimo pezzo dove è presente insieme a lui un altro suo amico, Cab Mo, che insieme propongono questa Listen. Da Maurizio benvenuti per Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro. Un abbraccio a tutti quanti voi e amate il blues.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

È del 1964 il brano Le Ti Ama di Fausto Leali, soprannominato il Negro Bianco per la sua voce molto particolare. Il brano è tratto dal suo omonimo lavoro d'esordio e della cover di She Loves You dei Beatles.

0: erano i Fab Four con uno dei primi successi, datato 1963, She Loves You. Questo brano dei Beatles ha stabilito diversi primati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, essendo una delle 5 canzoni del gruppo a raggiungere la top 5 contemporaneamente in quell'anno.
1: E proseguiamo con la voce, la splendida voce di Ferrella Mannoia.

Il culo del mondo, uno dei brani di punta del nono lavoro di Frella Mannoia, Gente Comune, pubblicato nel 1994. È la cover di una canzone di Gaetano Veloso, O Cu do Mundo.

Caetano Veloso, notissimo cantautore brasiliano, con Oku do Mundo, musicista sempre impegnato nella solidarietà e nel sostegno ad iniziative culturali e sociali. Proseguiamo con Cristina D'Avina.

Un classico per Cristina D'Avena, Alleluia. Il brano è compreso nel suo lavoro del 2014, Magia di Natale, ed è la versione del ben più celebre brano di Leonard Cohen, uscito nel 1984 come singolo, che ebbe inizialmente scarso successo.

il grande Leonard Cohen con uno dei suoi brani più famosi, Alleluia. Il cantautore e compositore canadese è considerato uno dei più celebri ed influenti musicisti della sua epoca. Alleluia è del 1994. Numerose le cover per questo brano, da John Cale a Rufus Wainwright, da Susan Boy a Bono, ma la versione di Jeff Buckley, senz'altro la più famosa. Proseguiamo con Loredana Bertè.

Loredana Bertè col brano Infinito, dal suo undicesimo lavoro Carioca del 1985. La composizione del testo è stata affidata ad Enrico Ruggeri, la versione originale del musicista brasiliano João.

0: Javan Caetano Viana, noto come Javan, è un famoso compositore e chitarrista brasiliano. Inizia la sua attività artistica nel 1973 ed è tuttora in attività. Dal 1976 ad oggi ha inciso 30 album, fra live, raccolta e in studio.
1: State ascoltando.

Dai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave. Ai microfoni Enrico Sironcelli.

era The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, un brano compreso nell'LP Ocean Rain, quarto lavoro per la band pubblicato nel 1984.

Cabaret Voltaire, gruppo originario di Sheffield, dall'album del 1983 The Crackdown, Just Fascination, uscito per la Somme Bizarre.

Il brano appena ascoltato, Just Can't Get Enough, uscito nel 1981, è compreso nel long play Speak and Spell, primo album del gruppo dei Depeche Mode.